Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Quando ero un Beatle, pensavo che fossimo il miglior gruppo in questo dannato mondo. E crederci ci ha resi quello che eravamo.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Come here. Virgin Radio.
1: Style Rock. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1979. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
3: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1972.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: vivi intensamente ogni piccola cosa della tua vita. Perché un giorno queste piccole cose sembreranno grandissime.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics
4: 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
0: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
1: Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Classics
8: 1968.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
0: Virgin Radio, Style Rock.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Perché?
14: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
15: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
18: Perché?
19: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
21: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Let's go! Da MyYogurt iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MyYogurt Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MyYogurt.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more.
17: Virgin Radio.
0: Sono le 6:31 minuti. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
18: C'è poco da ridere,
19: è così, così che ci riaccoglie Nico Carminati, così, perché ci trova a pezzi dopo il weekend, ed ha ragione, non potremmo contraddirlo in effetti.
18: A pezzi lo sarò soprattutto settimana prossima. È arrivata la settimana, non smettila, è arrivata la settimana del trasloco, ragazzi.
19: Cioè, voglio dire, scusami tanto, ieri weekend sportivo pieno di emozioni, sì, con Kimi Antonelli che ha conquistato il decimo appuntamento stagionale della Formula 1 nel Gran Premio del Belgio, la Spagna che vince il mondiale, e tu che rompi le balle con sto trasloco, scusami.
18: La Spagna, scusa, dai. L'Italia come si è piazzata?
19: Lasciamo stare, dai. Lasciamo stare. Vuoi mettere il dito nella piaga?
18: Non lo so, io non me ne intendo, non seguo.
19: Però il trasloco, approfondiremo il tema trasloco.
18: No, lascia perdere, a casa mia non si cammina neanche. Centinaia di pacchi di dischi e libri che saranno spostati e io che piangerò. Camion scortato dall'esercito,
19: dalla polizia, sì.
18: Per forza, come fai a fidarti?
19: Sì, perché vogliono essere sicuri che tu te ne vada da Cinisello.
18: No, voglio essere sicuro che nulla sia perso per strada.
19: Hai ragione. Nico, stamattina, Nico, lunedì, dai, ce la possiamo fare tutti, dai. Insieme, tutti insieme, dai.
18: Quante settimane mancano al nostro riposo?
19: Questa è la penultima. Poi c'è l'ultima. Okay. Questa settimana ci sarà anche, per tua informazione, una riunione redazionale con il buon Buccero che sta facendo i salti mortali. Probabilmente la faremo con degli avatar.
18: Esatto, io mancherò. Vi mando le cose per email.
19: Bene, dai.
18: Va bene, voi come state? 342-4141-411. Se venerdì non avete niente da fare, è gradita una mano al sottoscritto.
19: Pure.
18: Abbi pazienza, siamo o non siamo una famiglia?
19: Sì, in effetti allora, è vero, bisogna
18: devo fare
19: collaborare.
18: Un trasloco? Ditelo a tutti, ok? Let's go!

0: E questi erano i Cure, che ci ricordano che soprattutto di lunedì i ragazzi non piangono. Boys don't cry. Noi infatti non piangiamo, ma siamo pronti a fare gli auguri di buon compleanno a chi? Beh, il numero uno direi che non ha bisogno di presentazioni, vi dico solo il suo nome: Carlos Santana. Happy birthday, maestro. 70 anni anche per lo storico batterista dei Sex Pistols, figura chiave della scena punk britannica, Mr. Paul Cook, con 70 candeline sulla torta, 68 invece per il tastierista che ha contribuito al successo dei Simple Minds nel loro periodo d'oro, Mick McNeil. Avrebbe compiuto 62 anni il grande Chris Cornell, lui l'indimenticabile voce dei Soundgarden, protagonista anche dei Temple of the Dog e degli Audioslave. Festeggia 60 anni Stone Gossard, chitarrista e membro fondatore dei Pearl Jam, oltre che tra gli artefici del progetto Mother Love Bone. E compie 50 anni Andrew Stockdale, cantante, chitarrista e fondatore dei Wolf Mother, band simbolo del revival hard rock degli anni 2000.
1: E il periodo d'oro di Bob Dylan non si è ancora concluso, nonostante abbia iniziato nei primissimi anni 60, nel 65 Bob Dylan pubblica Like a Rolling Stone, ce la farà ascoltare live? Sì, perché il grande Dylan sta per tornare in Italia. 1975 Little Steven si unisce ufficialmente alla E Street Band, e meno male, cosa sarebbe la E Street Band senza di lui. 1986, dopo Cannes, va in scena a Londra la premiere del film Sid & Nancy. Questo succedeva esattamente 40 anni fa, e 40 anni fa l'ho visto al cinema quando uscì appunto nell'86. Gary Oldman, meraviglioso. E chiudiamo con un brutto ricordo, la morte di Chester Bennington oggi nel 2017.

0: E questi erano i Kasabian qui in Rock and Talk su Virgin Radio, 40 minuti dopo le 6 con la loro Great Pretender, giusto in tempo per iniziare questa nuova settimana con la seconda pagina.
1: Che potrebbe includere anche il Kasabian, perché è una musica adatta anche ai matrimoni. Posso cantare per voi? Alfa sorprende due sposi prima del concerto a Bari. Un incontro casuale si trasforma in un regalo di nozze inatteso durante una passeggiata tra i vicoli di Bari Vecchia prima del concerto di venerdì 17 luglio alla Fiera del Levante. Alfa, il noto cantante pop che all'anagrafe fa Andrea De Filippi, nota una coppia appena uscita dalla cattedrale di San Sabino e chiede loro: posso cantare per voi? La risposta ovviamente carica di entusiasmo degli sposi è ovviamente positiva, e lui si mette a cantare Il Filo Rosso. Non la sentivo e non la conoscevo e non l'avevo mai sentita, e non è niente male. Allora, il filmato della serenata improvvisata pubblicato sui social è diventato ovviamente rapidamente virale. Un bel regalo musicale, del resto, insomma, improvvisato, una bella sorpresa. Invece voi, la musica l'avete organizzata con largo anticipo al vostro matrimonio? Che musica c'era e come si ballava? Si ballava, si suonava, si ascoltava? C'era musica?
0: Sì, magari un DJ set, dici tu, cioè chi avrà fatto un aperitivo, avrà messo dei dischi, l'orchestra, poi sai, ognuno ha i suoi gusti,
1: esatto,
0: quando si parla di matrimonio.
1: Una big band, che ne so. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1.

0: al mio matrimonio. Sì, hanno suonato dei due amici durante il pranzo, sì, in acustica, e poi ho cantato io con la mia band. Ovviamente.
1: E da allora,
2: ma sta correndo, che sta facendo?
1: E da allora ancora il fiatone per aver cantato al suo, sì, matrimonio.
2: Un po' inquietante. Si poteva fermare un attimo, che siamo preoccupati qua. Domani sarà ancora tra noi il nostro amico, speriamo.
1: Oh!
2: Che ne so io? Boh, vabbè.
1: Aver ceduto quel giorno sul tipo di musica mi consente di ascoltare rock quando voglio. Quindi Giulio al suo matrimonio. Al suo matrimonio ha ascoltato musica di Melma, capito?
2: Ecco.
1: E si è rifatto dopo. Poveretto.
2: Vabbè. Comunque un inizio proprio col botto.
1: Si chiamano compromessi quelli.
2: Fate comunque complimenti, perché con questa storia delle colonne sonore del matrimonio stamattina, guarda, abbiamo, esatto, trovato l'argomento giusto per partire.
1: È un mucchio di sposi, è un mucchio di
2: senza
1: novelli
2: fiato.
1: Mariti senza fiato, ma che hanno suonato loro, come me.

0: Tranquilli, sto correndo. Quando volete posso cantare senza problemi.
1: Adesso siamo tranquilli. Okay. Si è fermato.
2: Sì, sta un po' meglio.
1: Meglio. Ha ripreso fiato. Allora, vediamo un po'. Andrea da Reggio Emilia. Ciao ragazzi, e mia moglie siamo arrivati all'altare con Sweet Child of Mine dei Guns alla festa di matrimonio, ovviamente. Paradise City. Insomma,
2: si
1: scelta anche importante.
2: Si Al mio matrimonio, dice Alberta da Pistoia, lontano 1988, c'era il coro della Brigata Alpina Cadore. Mio marito ne faceva parte, vennero a cantare un coro d'alpini, cavolo.
1: Coro degli alpini al matrimonio, veramente non l'avevo mai sentito. Complimenti.
2: E giù a bere, hai capito?
1: Pure.
2: Certo. Io al mio matrimonio ho portato la chitarra, che faccio, la lascio a casa?
1: No.
2: Infatti, anche perché il mio amico ha portato il violino, un altro mio amico alla fisarmonica, abbiamo fatto musica popolare, danze popolari e tutti in cerchio. E la vita!
1: Ma così si fa. E poi vedi una cosa che io non sapevo, mi stava spiegando che si usava a fare questo taglio della cravatta.
2: Sì, io non mi piaceva quella tradizione, però apprezzato. E alla fine della giornata, dentro quella bottiglia, il mio amico ha distribuito pezzi di cravatta e c'era dentro 1,5 milioni, non di euro, si parla di lire. Che non era niente male.
1: Ma con 1,5 milioni ci sentivamo ricchi negli anni 90.
2: Sì, è vero. Eddie Vedder.
3: Are we clear? Clear for liftoff.

0: realize.
1: Invincible, invincibile, beh, basta chiamarsi Eddie Vedder. E invece Nunzia, io no, aspetta, io mi sono sposata con sottofondo i migliori pezzi di Diego Abbatantuono, eccezionale veramente. Ma
2: e come scusami, hai fatto, scusa.
1: Io ingenuamente ieri sera quando ho visto questa notizia ho detto la diamo perché i nostri ascoltatori ascolteranno tutti i Rolling Stones, che ne so.
2: Tu non sapevi,
1: no,
2: a cosa saremmo andati incontro,
1: oh,
2: e lo solo. E non finisce qui, ci sono delle novità in merito alla tradizione del taglio della cravatta, perché non sei stato il solo.
1: Lo so, lo facevano

0: Anche i Depeche Mode convengono con noi qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Quello che è successo al matrimonio di Michael non era affatto buono. In pratica hanno organizzato il taglio della cravatta, ma il genio che l'ha fatto ha usato una Magnum di vino rosso per raccogliere i soldi. Morale della favola, a fine serata soldi tutti rossi, quindi inutilizzabili. Povero Michael, vabbè.
1: No, poveri soldi.
0: Poveri soldi nostri.
1: Una volta i Rolling Stones hanno suonato un matrimonio e hanno chiesto $1,000,000.
0: Come no, me lo ricordo.
1: A saperlo, porca miseria, non mi portavo la chitarra. Che
0: o un capodanno, allora. Forse sì, comunque era una
1: no,
0: festa.
1: No,
0: ah, un matrimonio.
1: Ho sbagliato, ho detto capodanno?
0: No, io ricordavo fosse un capodanno.
1: Vabbè, andiamo i numeri.
0: E il traffico, sì, tra poco. On Virgin Radio, Rock and Talk.
2: Virgin Radio. Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1, coda di 3 km tra Monte San Savino e Valdarno per un veicolo in fiamme in direzione Milano. Rallentamenti per lavori sulla A2, autostrada del Mediterraneo, per lavori tra Buonabitacolo, Padula e Atena Lucana verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Infine, sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria si segnala una corsia chiusa per lavori tra Borgo Pace e il valico di Bocca Trabaria in direzione della statale 3 bis Tiberina. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the stars. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
2: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: Sì, ho capito. E voi che avete una padronanza incredibile dell'inglese, lo capite benissimo, avete sentito dalla viva voce un po' incazzata di Mick Jagger, perché sì, effettivamente abbiamo suonato a quel matrimonio e non ci hanno dato una fetta di torta.
0: Questo.
1: Ha detto questo, però vabbè, insomma,
0: però
1: ti hanno dato $1,000,000, voglio dire.
0: Don't give up, non arrendetevi, l'ultimo messaggio di Mick Jagger era proprio per voi. I caproni che con Indovina la Rockstar mettono a dura prova la nostra pazienza,
1: sì,
0: prima di tutto, poi quella degli altri,
1: ma poi vengono
0: blastati.
1: Mi sembra giusto. Allora, il concerto di Jack White al Lido di Camaiore è stato bellissimo. Voi direte che c'entra adesso? C'entra perché?
0: Perché al più bravo, insomma, più fortunato, va il CD dell'ultimo album di Mr. Jack White, Frozen Charlotte, che è uscito lo scorso 10 luglio. Quindi 800-324-330, noi siamo pronti, e voi?
1: Sì, 800-324-330 e vi diamo in cambio la
0: t-shirt e portapasse e cappellino.
1: Esatto.
0: Anche.
1: Sì, e l'infradito.
6: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: band di oggi sono i White Stripes.
1: Certo, piacerebbe. Sì, vabbè. Too Many Friends, Placebo su Virgin Radio.
2: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
1: Eh sì, Stefano, in effetti sono i White Lies, quindi grazie per essere stato con
3: White Stripes,
1: ti porti a casa il CD di Jack White e noi ti auguriamo buona settimana. No, non è vero. Buongiorno.
3: Ciao Stefano.
4: Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
3: Ciao, senti, l'ultimo trasloco che hai fatto quando è stato? Incoraggiami, dai.
4: 30 anni fa.
1: Ecco.
3: Beato te.
1: Quindi se l'è pure dimenticato.
3: Sì, se l'è dimenticato.
1: Senti, comunque, Stefano, tu ti sei dimenticato anche un'altra cosa. Anche tu, anche se non te lo ricordi, hai fatto il taglio della cravatta al matrimonio.
3: Sì.
1: Ma nel tuo caso è andata peggio rispetto a Michael, che ha macchiato i soldi con la bottiglia di vino rosso, perché nel tuo caso non c'era la bottiglia, non c'erano manco i soldi, hanno tagliato solo la cravatta. Non è vero?
4: Sì, ma hanno tagliato solo la cravatta.
1: Eccolo là.
3: Quanto hai tirato su? Dai, dillo.
1: Ma niente, te l'ho detto.
4: No, non mi ma anch'io all'incirca 1,5 milioni.
3: Ah, anche tu, quello sta nella bottiglia, se no devi prendere una damigiana.
1: Sai che c'è? Che mi avete fatto venire voglia di sposarmi
3: o di far finta di sposarmi.
1: Il giorno dopo divorzio, però ne faccio una decina e eccolo lì che...
3: Entriamo, andiamo al dunque. Da 1 a 10 la tua cultura musicale rock.
4: Super caprone.
3: Vai così.
2: Indizio 1.
3: La band di oggi viene dagli Stati Uniti, è tuttora in attività e ha una coppia di fratelli all'interno della formazione. I loro nomi sono Robert e Dean. È come dire il nome del macellaio e il nome del droghiere. Ma che sembra?
4: No, niente.
3: Ma è ovvio. Ma no.
2: Indizio 2.
1: Il cognome è italiano in realtà.
3: Sì.
1: Diciamo che il cognome suona italiano, ecco. Ti posso dare anche questo altro aiuto. De Leo, ok?
3: Ecco, è vero.
1: Vabbè, il pezzo che ascolteremo è tratto dal loro secondo album, il cui titolo ha a che fare con il viola. Non pensare a Gillan e compagnia, perché il pezzo in questione risale al 94, quindi post The Purple, direi.
3: Sì.
1: Molto post.
3: Quel pezzo è proprio Purple.
1: Mm-mm.
4: No, avanti.
2: Indizio 4.
3: Hanno un nome parecchio lungo, ben tre parole, spesso abbreviato con un acronimo STP, che nulla c'entra con i motori e lubrificanti, a parte che una delle tre parole è pilot. Quindi saranno?
1: Dai.
3: C'è pilota.
1: Allora sono, pilota, quindi Dean,
3: Pietra,
1: De Leo, poi loro lì. Sai,
3: Tempio.
1: De Leo, no? De Leo, Robert De Leo, Dan De Leo.
3: Abbiamo detto pietra, Tempio.
1: Quindi?
3: Pilota.
5: Come te lo dai?
1: Allora,
5: traduci, mannaggia,
1: stone,
5: traduci.
1: Stone, la pietra, e nel Tempio
3: sì,
1: i piloti. Pietra, Tempio e piloti. Quindi,
3: che in
1: Stone,
3: fa...
1: Temple.
3: Dillo!
1: Pilot.
3: Stefano, dillo!
1: Sto tempo pilot, Stefano.
3: L'ha detto
1: con
3: lui,
1: me.
3: Non va. Chi
1: sì.
3: sono?
4: Sono un super caprone.
1: No, aspetta, ripeti, guarda, facciamo una parola alla volta. Allora, tu ripeti dopo di me. Allora, Stone. Vai.
4: Stone.
1: Sì.
3: Temple.
1: Vai.
4: Stone, Temple.
1: Pilots.
3: Dai, che riesci?
4: Stone. Paul Pilot.
1: Bravissimo,
3: grande.
1: Col metodo
6: hai vinto.
1: Nel puzzle ce l'abbiamo fatta. Guarda,
3: ci hai fatto morire, ma, Stefano.
1: Ma Stefano, non ti devi vergognare, perché è successo anche
3: ascolta,
1: di peggio qui.
3: Iscriviti
1: non è che
3: pure
1: adesso...
3: anche a una maratona, ti portiamo in braccio noi, Grande Stefano, grande.
1: Allora, Stefano, visto quello che è appena accaduto, si offre di aiutarti a traslocare. Perché adesso
3: minimo,
1: lui deve scontare
3: come
1: quello
3: minimo,
1: che
3: l'ergastolo dovrebbe scontare questo. Ciao Stefano!
4: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti!
1: Ecco. Ciao Stefano, passa una buona settimana!
3: E voi infierite pure!
1: Ma pure tanto anche, ecco!

0: Ragazzi, ma questo non ripete neanche il nome della band quando glielo dite. Ma chi cacchio voleva chiamare questo? Ho sbagliato numero!
1: Ma dai, ma chi è sta gente?
2: Stefano, svegliati, è primavera. Stefano,
3: Ok.
2: sono le 8 e tu devi essere una capra.
4: Ma praticamente adesso gli insulti dureranno fino a domani mattina, non ho
3: Sì,
4: capito.
3: per
4: Come
3: tutta la
4: funziona?
3: settimana.
5: Ripeti con me. Sto na capra.
6: No, Francesco, non sono d'accordo. Non si è mai visto un caprone del
3: Sì,
6: genere.
3: solo che si era fatta una
6: Mamma
3: certa.
6: mia, io però. Sto totte tempo papap ma baff.
3: Allora ragazzi, no, Stefano è ufficialmente entrato in un programma di protezione testimoni perché non potrà più uscire di casa, secondo me.
7: No, no.

0: Stars, questi erano i Rolling Stones qui in Rock and Talk Super G Radio, e ad aver visto le stelle invece il nostro Stefano con una valanga di insulti che quest'oggi hanno toccato vette mai viste, devo dire.
1: Io da quello lì non mi faccio aiutare per il trasporto.
0: Beh, sì, perché giustamente c'è chi ti dice, Fred della Puglia, occhio Doc, che se ti fai aiutare da Stefano potresti trovare i vinili al posto dei piatti, così mangi sui vinili e suoni i piatti, chi lo sa.
1: Comunque Stefano fa parte della nostra famiglia,
0: sì,
1: va aiutato.
0: Oh,
1: aiutiamo Stefano,
0: aiutiamoci,
1: aiutiamo il soldato
0: in generale.
1: Stefano,
0: aiutiamoci,
1: caproni,
0: ragazzi, perché il 20 di luglio,
1: sì,
0: diamoci una mano davvero,
1: diamoci
0: ve lo dico
1: mano,
0: col cuore.
1: E poi Stefano passerai tutta la vita a dirlo a tutti, che
0: sì,
1: cosa? Che per G-Radio è la migliore radio dell'emisfero.
0: Esatto.
1: Della galassia.
0: Poi soprattutto dopo essersi portato a casa il CD di Jack White.

0: It's a long way to the top if you wanna rock and roll. 22 minuti dopo le 7, questi erano gli AC/DC su Virgin Radio. Torniamo tra poco con i Coldplay.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: bravi, Coldplay, Orphans su Virgin Radio alle 7:30 del 20 luglio 2026, nel bel mezzo di una stagione piena di concerti che ci sta dando grandi soddisfazioni, se non grandi, no? Come è successo all'ippodromo poco fa, insomma. Invece tutto bene all'Hellfest. L'Hellfest è un festival di diavoli e streghe, stiamo parlando.
1: È un festival in Francia. Sì, sì. È uno dei festival metal più importanti d'Europa. Che cosa è successo all'Hellfest a Clisson? È una notizia che probabilmente avrete già sentito qui su Virgin Radio. C'è stato un grande omaggio con l'inaugurazione di una statua monumentale dedicata ad Ozzy Osbourne, ad opera dell'artista Philippe Pasqua. Artista sempre felice, non a caso quando c'è di mezzo Philippe, sempre felice come una Pasqua. E scherzi, battutacci a parte, dico, Sharon Osbourne nei mesi scorsi ha ringraziato pubblicamente il direttore Ben Barbeau per aver voluto celebrare la memoria di Ozzy in questo modo. E allora questa storia ci ha fatto venire in mente in realtà un altro modo di celebrare le star, che purtroppo non sono più con noi, perché è a loro che sono dedicate spesso strade e piazze importanti. La toponomastica, quella rock.
0: Sì, ecco, sì, ci sono strade dedicate ai grandi musicisti, grandi artisti, è vero, un po' ovunque, soprattutto negli Stati Uniti, sì, ma anche in Inghilterra, ma anche in Italia qualcosa.
1: Poi c'è Rue David Bowie a Parigi, per esempio.
0: Ma allora, tu a chi dedicheresti una strada?
1: Bella domanda, sai, bella che domanda. Ce ne sono già diverse importanti, però adesso ci pensiamo insieme ai nostri ascoltatori.
0: Dai,
1: va bene?
0: 342 41 41 411.

0: Shine Down con Young Again qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, chi dice che bisognerebbe dedicare, beh, una strada a Freddie Mercury? Ce ne sono addirittura due, ragazzi. C'è la Freddie Mercury Strasse a Monaco in Germania, che è stata inaugurata nel 2020 nel distretto di Olympic Park, e poi c'è anche la placca blu al 22 di Gladstone Avenue, che è la casa a Felham, quindi a nell'ovest di Londra, dove lui si trasferisce con la famiglia in adolescenza e sviluppa il suo talento musicale.
1: Il minimo. Ma questa è una sorpresa. A Bologna abbiamo via Janis Joplin, ci dicono al 342 41 41 41.
0: Questo numero stamattina ci crea dei problemi.
1: Io mi aspetto che a Houston o a Austin ci sia una strada dedicata a Toto Cutugno,
0: come minimo.

0: Ragazzi, a Ferrara c'è anche via Muddy Waters.
1: No, non ci credo. Uno dei grandi, anzi il più grande bluesman della storia. Pazzesco, incredibile. Bene, fra poco su Virgin Radio e Queen.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
17: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
18: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
19: Virgin Classics 1980.

0: Another One Bites the Dust. Questi erano i Queen in Rock and Talk su Virgin Radio. Abbiamo già parlato delle due strade, una a Monaco, l'altra placca blu a Feltham, quindi nell'ovest di Londra, dedicata a Freddie Mercury.
1: Ma anche una statua a Montreux.
0: Una statua in Svizzera, dove insomma lui era solito recarsi anche per il famoso festival. L'ACDC Lane a Melbourne l'abbiamo nominata, ex Corporation Lane, che è stata chiamata così nel 2004. C'è anche il Joy Ramone Place, che segna il blocco dove viveva il frontman dei Ramones e dove la band ha iniziato nel famoso club CBGB. Ma ragazzi, ce n'è tante di strade
1: presto
0: dedicate agli artisti.
1: A Vanzago dedicata a Vasco Rossi, sta raccogliendo le firme Nico Carminati. Grazie. E tu stai raccogliendo le firme, perché Piazza Navona diventi Piazza
0: Allegretti,
1: Piazza Cavaliere Nero.
0: Se devo raccogliere, raccolgo perché la dedichino a me Piazza Navona. Ci sono nato io a Roma, mica Piroso. Su Piroso possiamo lavorare.
1: Lui ha preso possesso di Roma già da un po' di anni.
0: Sì, in effetti, come se fosse romano.
1: Sta comprando case come se piovesse.
0: I romani lo hanno adottato, sappiatelo, adottato da Roma. Il buon Antonello dovrebbero dedicare nel Devon, nel paese da cui sono nati, perché arrivano da una piccola realtà, anche una strada, una piazza ai Muse, se la meriterebbero tutta.
1: Guarda che coincidenza, eccoli qui su Virgin Radio.

0: Night Shift Superstar. Questi erano i Muse, voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio. Buona proposta quella da Michele Dall'Issone, dice: io dedicherei una via o una piazza ai mitici fratelli Gallagher, ma ad entrambi, cioè lui credo voglia dire due vie, sì, separate, perché sì, se li fa insieme litigano,
1: sì, nella parte opposta della città, sì. E naturalmente più di un messaggio è arrivato per Chester Bennington, che ci lasciava proprio oggi nel 2017, in tanti avete
0: scritto. Ci potrebbe,
1: scritto,
0: no? Sì, perché sì, in effetti queste strade poi dov'è che sorgono generalmente, perlomeno da quel che ho visto anche a Roma, nei nuovi quartieri. Ci sono per esempio dei quartieri, nuovi quartieri nella periferia di Roma, dove sono state dedicate delle strade a filosofi,
1: sì, sì, sì,
0: ad artisti, sì, pittori,
1: sì, sì.
0: E quindi potrebbe valere lo stesso anche per artisti ai quali il pubblico italiano è legatissimo. Credo,
1: chiaro,
0: che tutti a Roma sarebbero d'accordo, per esempio, a dedicare una strada a Chester Bennington.
1: Chiaro.
0: Perché no?
1: Ma non ti sembra strano che siano solo donne a chiedere una strada dedicata a Lenny Kravitz?
0: Immagino, immagino.

0: Il buon rock di Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TGCon 24, tra poco, restate con noi.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TGCon 24, breaking news.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Tra Stati Uniti e Iran di nuovo guerra totale. Nella notte pesanti raid americani. Vendichiamo i soldati morti negli ultimi giorni, dice Trump. Gli Ayatollah colpiscono e incendiano due petroliere a Hormuz e preparano una possibile incursione in Kuwait. Washington sposta caccia in Medio Oriente in vista di un'offensiva più ampia. Nel Mar Nero tre missili russi contro un mercantile turco carico di cereali, lo riferisce Kiev. Almeno 5 morti e 5 dispersi, 8 marittimi soccorsi e portati a Odessa. E dopo le proteste per la cacciata del ministro della difesa, oggi Zelensky vede il capo di stato maggiore Sierski, potrebbe essere allontanato. Si indaga a Bologna dopo la morte del 43enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli agenti lo hanno bloccato al suolo usando anche spray al peperoncino mentre dava in escandescenze. In un video lo si vede chiedere aiuto senza successo. La sorella chiede giustizia. A Eboli non si esclude alcuna pista dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luigi Esposito. Il cadavere era in auto, data alle fiamme in un campo. L'uomo sarebbe stato giustiziato a colpi di pistola nella vettura, trovati alcuni bossoli. In Gran Bretagna è il giorno di Andy Burnham, che oggi si insedierà come primo ministro. Attorno al mezzogiorno italiano, l'ex sindaco di Manchester incontrerà re Carlo III a Buckingham Palace per ricevere l'incarico, attesa per la squadra dei ministri tra nomi dell'era Starmer confermati. E novità. Mondiali di calcio, trionfo della Spagna nel match contro una stanca Argentina, decide un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Le Furie Rosse si cuciono così la seconda stella sul petto 16 anni dopo il Sudafrica e ancora una volta lo fanno da campione europeo in carica. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa del traffico intenso tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Milano. Viaggiando verso Napoli invece 1 km di incolonnamenti per incidente tra Orvieto e Attigliano. Sulla 8 rallentamenti per traffico intenso tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Infine sulla statale 7 via Appia si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio variante di Benevento. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. But don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
4: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Eh sì, voi che masticate benissimo l'inglese avete capito che insomma si trattava di un annuncio che riguarda Antonello Piroso. Di cose ne sono successe tante durante il weekend e lo stesso Mick Jagger dirà che buon spazio lo dedicherà alla vincita della Spagna, che era la squadra preferita di Donald Trump, per cui insomma
1: sì però comunque sì, ho seguito un po' le vicende Trump in Spagna. Comunque lui è arrivato e atterrato al New Jersey Stadium per la finale poi ha dato come da tradizione la coppa alla squadra vincitrice.
0: E qualche giocatore gli ha stretto la mano senza guardarlo in faccia.
1: Senti, sfrutterei il mezzo che abbiamo a disposizione per proporre sia al sindaco di Roma Gualtieri che a quello di Milano Sala due strade. A Milano quella dedicata a Chester Bennington, a Roma viale Ozzy Osbourne propongono i nostri ascoltatori.
0: Una bella idea.

0: 41, Fat Lip in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora,
1: ma una strada senza uscita e Sum 41 vogliamo dedicarla?
0: Ma sì, no? Ma tu guardate, tutti se ne meriterebbero una. C'è solo un problema, il problema della scaramanzia. Domando, siccome ci sono anche strade dedicate ad artisti viventi, lo so, l'artista Ligabue, al quale viene Ligabue, dedicata una strada ancora in vita, come la prende? La prende bene?
1: E come la prende?
0: Se è scaramantico la prende male?
1: E soprattutto sono strade nuove o strade a cui viene tolto il nome? E come la prende quello che quello i parenti del vecchio intestatario?
0: Esatto, che magari era uno storico, magari era un personaggio politico. Bravo, una bella domanda anche questa.
1: Vabbè, va, chiudiamo sto discorso con i Kasabian.
0: Il nuovo singolo, Superpowers.

0: Nuovo, nuovissimo singolo dei Kasabian, Superpowers, lo avete ascoltato su Virgin Radio e ascolterete la voce di Antonello Piroso fra qualche istante.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
3: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
2: Arriva subito.
4: Da Rodaus, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodaus.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
11: Perché? Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
14: Mi manchi, ma domani torno.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: E quindi siamo ansiosi di sapere, insomma, cosa ci racconterà il nostro Antonello Piroso dopo un weekend importante, lo dicevamo prima, dal punto di vista sportivo non solo. Quindi eccoci qui con lui in Rock and Talk, il Cavaliere Nero.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello.
19: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Eppure sti mondiali se li siamo levati.
0: Sì.
19: citazione inevitabile. Allora, El mundo es nuestro. Campeones, bicampeones, superestrellas. Mi sono andato a fare un giretto sulle prime pagine dei giornali spagnoli, della stampa sportiva, soprattutto in lingua spagnola. No, Il mondo è nostro, campioni, bicampioni, il secondo titolo mondiale, non stelle, superstelle, e via elencando. Dunque, in realtà, se mi consentite, al di là del, diciamo così, del breve resoconto, la partita che a un certo punto sembrava potesse arrivare ai rigori, poi per fortuna di tutti, soprattutto della Spagna, è arrivato il gol dell'1-0, poi c'è stata la rissa in campo immediatamente dopo la fine della partita, Paredes, insomma, le lacrime di Messi, eccetera, eccetera, eccetera. Mi consento di uscire un attimo appunto dalla cronaca spicciola per segnalarvi una circostanza. In questi mondiali le quattro squadre semifinaliste erano tre europee e una sudamericana, l'Argentina. Negli ultimi vent'anni, cioè dal 2006 a oggi, si sono disputati sei mondiali. Nel 2006 abbiamo vinto noi, la finale, ve lo ricorderete, fu a Berlino, Italia-Francia, due squadre europee. Nel 2010, finale dei mondiali di calcio in Sudafrica, la finale fu fra Spagna e Paesi Bassi, l'Olanda in sostanza, altre due squadre europee. Nel 2014, un altro mondiale, la finale fu a Rio de Janeiro tra la Germania e l'Argentina. Poi nel 2018 la finale a Mosca fu fra Francia e Croazia. Nel 2022 in Qatar la finale fu fra Argentina e Francia. E ieri sera fra Spagna e Argentina. Morale della favola: sei finali mondiali, 12 squadre, 9 europee, 3 che non lo erano. Le tre che non lo erano, era sempre l'Argentina, cioè neanche un'altra. Argentina, Argentina, Argentina. Le altre 9 squadre europee. Squadre vincitrici alla fine, dopo le finali, 5 squadre europee e nel 2022 l'Argentina. Morale: traiamo. L'Europa è il continente che è padrone del calcio. Negli ultimi vent'anni, a livello di campionati mondiali e quindi di campionati nazionali, il gioco che poi alla fine si esprime ai massimi livelli in quello che è ancora, nonostante poi anche le altre manifestazioni, l'appuntamento più importante, vede trionfare l'Europa, le nazioni europee. Sì, il calcio sudamericano, il Brasile, l'Argentina, l'Ecuador, la Colombia, adesso forse anche il calcio nordamericano, gli Stati Uniti e poi i paesi emergenti dell'Africa e poi i paesi dell'Estremo Oriente, il Giappone quando gioca, la Corea, vabbè, tutto quello che vi pare, ma alla fine della fiera i conti si fanno sempre con le squadre nazionali europee. È bellissimo che l'Europa detti legge nel calcio, peccato che poi è l'unico campo in cui l'Europa dice qualcosa, perché per tutto il resto, quando si parla non di campo di calcio ma di campo geopolitico, l'Europa non conta una cippa. E qui noi italiani, e chiudo, abbiamo un motivo più in più per essere contenti dopo la giornata di sport di ieri, perché Kimi Antonelli, il Kimi spaziale, hanno titolato alcuni giornali, perché ha vinto a Spa in Belgio, quindi Kimi spaziale, Kimi Antonelli ha vinto il sesto Gran Premio in stagione, ha allungato sul secondo che è Hamilton, forse è già incamminato, facciamo per i tifosi, io tifo Antonelli, tifo Ferrari, ma tifo necessariamente anche Antonelli. Poi è bellissimo sentire l'inno nazionale italiano alla fine di un Gran Premio, non succedeva da tanto, e adesso quest'anno invece, o per le vittorie di Antonelli o per quello della Ferrari, si sente l'inno di Mameli, bellissimo. Kimi sta andando benissimo. C'è un dato anagrafico: Kimi Antonelli è un ragazzino, se posso, no? Uniti dal talento, lui e Yamal, che appunto ha alzato la Coppa del Mondo. Il Corriere dello Sport titola Gold Generation, il nuovo mondo, che lascia ben sperare. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: E questo era il boss, Bruce Springsteen con Ghost in Rock and Talk.
1: Antonello.
2: Allora, in attesa di ulteriori sviluppi, un flash sul caso Roggero. Sono uscito abbastanza abbastanza disturbato dal livello del dibattito sull'andata in carcere del gioielliere condannato con sentenza della Cassazione in via definitiva per duplice omicidio e tentato omicidio. Dico disturbato dal livello del dibattito perché francamente io capisco tutto, ma si è fatto del caso Roggero un'emergenza nazionale e a me pare onestamente che in epoche diverse questo sarebbe stato un fatto di cronaca grave con delle conseguenze, degli effetti, ma un caso di cronaca, non il punto su cui la politica si incaglia adesso non si sa per quanto, tra l'altro dicendo delle cose. L'emergenza nazionale è un po' come la famiglia nel bosco, ve lo ricordate? Settimane a parlare della famiglia del bosco, come se quello fosse il problema numero uno di tutti gli italiani. Ma i politici, e in questo caso, in entrambi i casi, i politici, il centrodestra, ma davvero pensa che queste siano le priorità? Per carità, problemi, ma forse risolvibili circoscrivendoli all'ambito a cui, no, in cui sono nati. No, invece no, un caso su cui si spacca l'Italia, ma non è vero che si spacca l'Italia, ne state facendo un tema di agenda politica, tra l'altro lo stesso Roggero prima di entrare in carcere che dice a Mattarella si metta la mano sulla coscienza, lei che ha dato la grazia alla Minetti, allora... Poi di queste parole l'avvocato di Roggero ha detto che lo stesso Roggero si è pentito, insomma si è scusato col capo dello Stato, si è reso conto di aver avuto, però comprensibilmente perché anche in questo caso no, il momento di entrare in carcere. Però la Minetti era stata condannata per reati, vogliamo dir così, a luci rosse. Qua stiamo parlando di un duplice omicidio e un tentato omicidio. E qui si ritorna a parlare della legittima difesa quando non c'entra niente sulla base della legge voluta dal centrodestra e da Matteo Salvini in primis. Vi ricordo che in questo paese l'omicidio volontario prevede una pena non inferiore ai 21 anni, poi scattano le aggravanti, le attenuanti, ma 21 anni per un omicidio, per due 42. Roggero ha preso molto di meno. Quindi vuol dire che i tre tribunali della Repubblica che l'hanno ritenuto colpevole hanno applicato tutte le attenuanti possibili, visto che per due omicidi ha preso meno di 20 anni. Tra l'altro ha scelto Roggero il rito ordinario, perché se avesse scelto il rito abbreviato, scoperto questa mattina leggendo il testo di un giurista, la pena, applicando le stesse norme, sarebbe stata intorno ai 10 anni. Pensate un po'. Quindi quale persecuzione ci sarebbe stata? Non lo so, però è evidente che pur di fare propaganda sul caso Roggero, adesso ancora per giorni ne staremo a parlare. Io mi fermo qui, così parlo il Cavaliere Nero.

0: Prima canzone del lato A del primo vinile dei Doors, Break On Through To The Other Side.
1: E c'è il nostro Cavaliere Nero qui in Rock and Talk, Antonello Piroso.
2: Ma perché la destra, il centrodestra e i partiti di governo cavalcano il caso Roggero per paura di essere scavalcati più a destra dal generale Vannacci? Questa è la spiegazione basica. Per paura che sul caso Roggero ci mettesse il cappello il generale, guadagnando ulteriori consensi nei sondaggi, le votazioni, le urne saranno un'altra cosa, lo scavalchiamo prima noi, si sono detti, a partire da Salvini, che è andato addirittura in carcere a trovare Roggero. Intanto Vannacci ha rilasciato un video che vi voglio far ascoltare, separato in due parti, perché la dice lunga su come parla l'europarlamentare Vannacci. Anche basta chiamarlo generale, non lo è più generale, è un europarlamentare. Sentiamo, Nico, vai.
3: La guerra si vince con il cuore e con l'acciaio, e la sovranità al popolo può ancora essere restituita. Dopo la Caporetto che abbiamo vissuto a Montecitorio, dove i badogliani hanno sparato alla schiena del proprio schieramento, ci possiamo ancora irrigidire sul nostro piave, che è il Senato, laddove il voto segreto non si può fare. E allora porteremo allo scoperto quei vili che si sono nascosti nell'anonimato della pulsantiera.
2: Ma io, no, i badogliani, il piano. O è un fake questo video, o è proprio lui che si esprime così. Non posso pensare altrimenti. No, perché poi continua con questo livello di eloquio e di contenuti. Sentite.
3: Chi può, tiri fuori gli attributi e riproponiamo le preferenze al Senato. Io garantisco il pieno supporto dei miei arditi futuristi, che come durante la battaglia del solstizio sul Colmoskin fecero quello che intere divisioni non riuscirono a compiere. Come quegli arditi, noi ce ne freghiamo e siamo pronti ad ogni costo a restituire la sovranità al popolo. Giochiamocela tutta! Ora! Ci vuole coraggio.
2: Allora, o è l'intelligenza artificiale o un fake, è proprio lui. Allora, l'account sembra vero, sembra tutto verissimo, ma se si esprime così, a me francamente non so se l'avete mai visto, però veramente caldeggio la visione, recuperato su qualche piattaforma, un film del 1973 diretto dal grandissimo Mario Monicelli, su una congiura che deve sconvolgere la Repubblica, voluta da militari di destra. Il titolo di quel film era Vogliamo i colonnelli, che in quel momento erano al governo in Grecia, con lì di destra, colonnelli di fascisti. Vogliamo i colonnelli, l'interprete era un comico, o meglio un attore che aveva un registro comico, ma anche drammatico, molto incisivo, di nome Ugo Tognazzi. Ecco, a me, se Vannacci si esprime così, sempre di più mi assomiglia al Tognazzi di Vogliamo i colonnelli di Mario Monicelli. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Stray Art su Virgin Radio, questi erano i Green Day.
1: Su Virgin Radio Antonello Pieroso.
2: In un festival estivo dalle parti di Salerno, Gigi Marzullo, non un feroce intervistatore, intervista in pubblico Francesca Fagnani, feroce intervistatrice di Belve, e Marzullo ha l'incauta idea di chiederle se per caso le manchi un figlio, non essere diventata madre. E lei risponde: mi manca un figlio, domanda che nel 2026 non è giusto fare. Non mi è chiaro perché, ma sentiamo dalla viva voce come risponde in prima battuta Francesca Fagnani. Vai.
3: Si può insistere, ti rispondo, ma per farti felice a te, non perché lo trovo un argomento che io direi userei mai nelle mie interviste. Mi manca un figlio, io non posso, non ho la prova del contrario, non avendo i figli non ho vissuto quell'esperienza, quindi mi manca una cosa che non conosco. Non lo so, è un tipo di gioia immensa che non ho vissuto sicuramente.
2: Vabbè, e qua dice: non posso dire come sarei se mi manca un figlio, non l'ho avuto, è un'esperienza che non ho fatto, come faccio a dire che mi manca una cosa che non conosco? E vabbè, e qui siamo nell'ambito del, diciamo, del linguaggio, del sofisma. Sentite come va avanti.
3: Non sei pungente, fai una domanda che nel 2026 non è giusto porre.
4: Non è vero, perché ogni domanda
3: non
4: è
3: non sei pungente.
4: Ogni domanda è giusta porre.
3: Non
4: la
3: è
4: risposta
3: vero.
4: Può non esserci.
3: Non è vero, non
4: però
3: è
4: la
3: vero,
4: domanda
3: perché,
4: è giusta porre.
3: Perché l'invadenza di un'intimità io non lo faccio mai. Non lo faccio mai.
2: Lei non lo fa mai, cioè lei non si spinge a fare domande che riguardino la sfera intima delle persone. Ma io ho detto strano, perché nelle interviste di Belve, così a naso, ho sempre letto che lei ha incalzato anche. No. Poi per fortuna che c'è Massimo Falcioni, che scrive soprattutto in rete, è un acuto e attento osservatore di cose televisive, soprattutto ha una buona memoria, si è ricordato di un caso in cui ad esempio la Fagnani non è stata così, cioè non si è fermata prima ma è andata dentro l'intimità, ad esempio con Antonella Elia, sentiamo.
5: Aveva 26 anni, lei ha deciso di abortire. Adesso, diciamo, con la distanza del tempo, è stata una scelta dolorosa e giusta o no?
6: No, è stata una scelta completamente sbagliata e rimpiango tantissimo il figlio che non ho avuto.
2: Allora, se non è, come dire, un'invasione della sfera intima di una persona, ma per carità, domanda secondo me correttissima, ma come era corretta quella di Marzullo alla Fagnani? Ma poi Falcioni recupera anche un'altra intervista in cui si sarebbe in teoria la Fagnani fermata prima e invece è andata giù piatta con Katia Ricciarelli, sentite.
7: Lei però prima di sposarsi rimase incinta di Pippo, che invece di Pippo Baudo, che diciamo la convinse ad abortire.
8: Sì.
7: Perché?
8: Perché evidentemente pensava che fosse troppo presto, insomma, eravamo appena fidanzatini di nascosto, quindi, ma va bene così.
2: Va bene, grazie Nico, possiamo sfumare, no? Quindi attenzione a fare affermazioni, per carità tutti noi poi in certe circostanze diciamo io non l'ho mai fatto, io non l'ho mai detto, sicuramente anch'io se si va a scavare, però ecco, dire... Una domanda sulla mia mancata maternità è, tra virgolette, una forma, non dico di violenza, ma di pressione. Insomma, nel 2026 non si fa. Non si fa. Perché non si fa? L'hai fatto, forse non era il 2026, ma i temi erano più o meno analoghi. Per carità, senza dare giudizio, sputare sentenze, ma per rilevare una certa qual contraddizione. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Bella, anzi ottima questa The Rush degli Editors, a chiusura dello spazio di Antonello Pieruso.
1: E quindi noi siamo qui proprio a congedarci dal Cavaliere Nero su Virgin Radio.
2: Sono stati disattivati 850 auto Velox su un totale di circa 4.000 in quanto non omologati. Questo però non vi deve, come dire, impedire di andare piano alla guida. E poi ovviamente domani e nei prossimi giorni ci sarà modo di tornare sulla morte di quest'uomo a Bologna, morto nelle mani dello Stato, ha scritto Repubblica, dopo essere stato tenuto sull'asfalto schiacciato da due poliziotti. Però aspettiamo e vediamo, avevano le bodycam, ci sarà modo di ritornarci sopra. Intanto però passate un bel inizio di settimana, continuate ad ascoltare il Doc, l'Allegretto, Rock and Talk, Virgin Radio, siete la resistenza. Domani, ciao.
0: Ciao domani.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: ufficio cose smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Virgin Classics 1978.

0: Mamma mia, che meraviglia. E vabbè, ormai ci conosciamo, sono tanti anni che ci ascoltiamo e ci parliamo quotidianamente, sapete, l'ho ripetuto come un disco rotto, e il rock che preferisco è quello che affonda le proprie radici nel passato remoto, insomma, la scelta che ha fatto George Thorogood dei Destroyers, ma la scelta che hanno fatto anche altri, tipo i Rolling Stones. Ah, a proposito di Rolling Stones, avete notato che Mick Jagger, da quando è rock ambassador, non sta zitto un attimo? Sì, e si esprime su Bruce Springsteen, e si esprime sull'intelligenza artificiale, ma sull'intelligenza artificiale uomo
1: costruttivo,
0: saggio, è vero?
1: Ah, finalmente è vero? C'è un parere equilibrato.
0: Oh, così,
1: perché,
0: diciamo, saggio
1: che,
0: è
1: sa, bravo, sì, perché oggi diciamo che si tende un po' ad esagerare, no? Allora, tutti contro l'intelligenza artificiale, perché secondo alcuni toglierebbe creatività, andrebbe a rovinare, insomma, no, invece no. Mick Jagger sostiene che purché usata in modo originale e creativo, insomma, non c'è nulla per la quale bisogna...
0: L'importante è che non ammazzi la creatività.
1: Esatto, non bisogna temerla, temerla, quindi da parte sua non ci sono pregiudizi, dice ovviamente non voglio essere imitato dall'intelligenza artificiale né dal punto di vista vocale né da quello degli strumenti, lo stesso vale per la band, non voglio che la gente si limiti a pubblicare roba che suoni esattamente come i Rolling Stone, ovvio che è sbagliato, ma se qualcuno vuole fare musica con lei la faccia, purché il risultato sia originale, perché si può effettivamente...
0: Esatto.
1: Utilizzarla indirizzandola,
0: sì,
1: dandogli,
0: sì,
1: dandole
0: sì,
1: la tua impronta, perché
0: esatto,
1: no? Perché del resto lui anche nella stessa intervista c'è Keith Richards che ha commentato per esempio l'uso dei deepfake nel video su attori in carne ed ossa che li hanno interpretati quando erano più giovani, hanno avuto qualcosa da ridire. Mick Jagger per esempio ha detto che secondo lui più che la sua versione giovane sembrava quella di suo figlio a 23 anni, ha detto che quello che faceva Keith Richards sembrava Ronnie, sembrava Jeff Beck, hanno dovuto lavorarci un po', bisogna ovviamente seguirla, quindi bravi Rolling Stone che l'hanno finalmente detto,
0: certo. Oh, bravo, bravo Mick Jagger, chissà domani che cosa dichiarerà.
1: Domani? Noi siamo qui,
0: lo saprete domani.

0: Surface, ovvero, ovvero quando il rock si fa contaminare da altro, in questo caso l'hip hop.
1: Io bro, fratello, tu non te ne andare, tra poco con Morning Glory Alteria sta per arrivare, io bene, quindi noi domani siamo qui di nuovo alle 6.30,
0: sì,
1: giusto?
0: Pare di sì.
1: Con tutti, con NGK, con Bob Dylan, con Mick Jagger, tutti, Bruce Springsteen, non ce n'è uno che non vuole stare in nostra compagnia, ma del resto noi amiamo il rock.
0: Dalle 6.30 alle 9, Rock and Talk anche domani!
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
4: It's 9 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. Maxi operazione di polizia in 44 province italiane contro baby gang e criminalità giovanile. 539 persone arrestate, 954 denunciate. Perquisiti 1200 immobili, sequestrati 700 kg di droga, 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Sui social individuati quasi 1000 profili inneggianti a odio e violenza, oltre 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. Bologna si indaga sulla morte di Abderrahim Fakir, bloccato al suolo dalla polizia nel tentativo di calmarlo a seguito di una chiamata al 112. Uno degli agenti portava una bodycam, il filmato sarà determinante nel ricostruire quanto accaduto. In un video la vittima chiede aiuto, senza successo. Nella notte ancora raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, bombe americane sui siti di lancio di droni e missili e sul cantiere di una centrale nucleare. Vendichiamo i soldati caduti negli ultimi giorni, dice Trump. Teheran risponde con missili in Kuwait e Bahrain, a Hormuz incendiate due petroliere. Frizioni nella maggioranza dopo la condanna definitiva per omicidio al gioielliere Mario Roggero. Fratelli d'Italia e Lega spingono per allargare le maglie della legittima difesa e chiedono la grazia, ma Forza Italia frena. Sì al perdono, ma è colpevole. Non vogliamo una giustizia privata, dice Tajani. Morto ieri sera a 75 anni il comandante Alfa, sottufficiale dei carabinieri tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'arma. Nato a Castelvetrano, l'identità del luogotenente è sempre rimasta segreta. Era considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Mondiali di calcio, la Spagna trionfa contro una stanca Argentina. A blindare il secondo titolo per la Roja, un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Formula 1, in Belgio Kimi Antonelli torna alla vittoria dopo un digiuno di 3 gare e allunga in testa alla classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A11 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Lucca Est e Altopascio in direzione Firenze. 1 chilometro di incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla A14 tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare viaggiando verso Ancona. Un incidente crea 1 chilometro di coda sulla A24 tra Tivoli e Castelmadama in direzione della superstrada Teramo Mare. Sulla A30 1 chilometro di incolonnamenti per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino procedendo verso Salerno. Infine sulla statale 148 Pontina si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci San Felice Circeo e Pontinia in direzione dell'incrocio via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
7: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno amici, buon Lunedì 20 luglio 2026 si comincia. Questa è casa nostra. Buongiorno, buongiorno. Io sono Alteria, c'è Super Toki in regia. Siamo carichi, esplosivi, operativi, ma decisamente provati in senso positivo da un weekend favoloso in giro per l'Italia. È vero o no, Toki? Ci siamo divertiti parecchio. Salutiamo tutti gli amici di Cesenatico, ma tutti gli amici in generale che abbiamo occasione di incontrare quando si gira per l'Italia. Allora, abbiamo un bel po' di cose da condividere insieme, ma un bel po' di cose davvero. Intanto ditemi se siete d'accordo, dato che sono finiti i mondiali, dato che ha vinto la Spagna, noi questa mattina aspettiamo da parte vostra qualsiasi messaggio di saluto, qualsiasi sberebem in spagnolo. Ci sta, giusto per restare a tema. Parleremo dello sbarco sulla Luna, parleremo del dimmi che vacanze fai e ti dirò chi sei, poi una giornata intera dedicata a Ozzy Osbourne nella città di Birmingham, e poi forse parleremo anche di Toro Seduto, di Carlo Santana, di Chris Cornell, tanta tanta roba. 342 41 41 411. Amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

0: Stars, buongiorno, 9:08 minuti, abbiamo un bel po' di sberrebeme in spagnolo. Stavamo guardando 1-0 per la Spagna, in realtà siamo pochissimo informati io e Toki, perché nel momento in cui si giocava la finale dei mondiali eravamo in viaggio per tornare qui per correre in diretta da voi questa mattina. Ma entriamo un po' nel clima mondiali, vai.
1: Hola Alteria, todo bien, buona semana a todos, evviva la Spagna. Soy Paolo de Alpignano.
0: Paolo de Alpignano, buenos días a todos amigos. Bene, bene, bene. Chiusa la parentesi mondiali, oggi 20 luglio potremmo parlare del fatto che per molti c'è la prima rata delle tasse, ma forse non è interessante. Invece potremmo parlare, scusa, apro chiudo una parentesi, quando la mattina inizia Morning Glory ci diamo il cambio con Rock and Talk, quindi salutiamo Dottor Feelgood e Allegretti. Ma sai che Feelgood mi ha raccontato che a casa sua questo weekend ha sbagliato? Avete presente, vabbè, diciamo l'Alexa, quando tu chiami Alexa, quanto tempo di cottura per la pasta? Feelgood, oramai un po' rinco, anche lui ha bisogno di vacanze come la sottoscritta, l'ha chiamata Alteria. Alteria non ha dato informazioni sul tempo di cottura della pasta. Del resto io ho sempre detto non so cucinare e quindi, vedi, non rispondo agli stimoli. Amici, buongiorno, forse avremo anche il free ticket oggi, chi può dirlo? Chi può dirlo cosa ci riservano le prossime due ore? Di sicuro arriva John Bon Jovi con i suoi Bon Jovi Bad Medicine.

U2's Street of Dreams. Noi crediamo ancora nel rock and roll come atto di resistenza contro la bruttezza di quello che vediamo nei nostri piccoli schermi. Parlando di piccoli schermi, Bonovox di sicuro pensa ai nostri smartphone e tutta appunto la bruttezza che purtroppo ogni giorno vediamo, e noi cerchiamo qui all'interno di Morning Glory di concentrarci sulla bellezza della giornata, come vanno le cose, stiamo positivi e via dicendo. Tra l'altro, prima abbiamo citato i mondiali spagnolo, la Spagna no, ha vinto, e in questa canzone lui, Bonovox, canta la calle de los sueños, la strada dei sogni, Street of Dreams, che è appunto il titolo di questa bella canzone. 2026, anno molto importante per U2 perché festeggiano ben 50 anni dalla nascita della band. Si trovavano a Dublino, era il 76, quindi ci aspettiamo tanta roba, ci aspettiamo anche il nuovo disco. Nel frattempo, grazie a voi che state scrivendo, arrivano i vostri sberebeme, i vostri saluti, promesso, Toki, che fra pochino li buttiamo nell'etere, ascoltiamo la voce dei nostri ascoltatori. Adesso però Lady Writer, loro sono i Dire Straits.

0: Buenos días, Toki Alteria. Stere bengole.
1: Buenos días, Lady Writer dai Straits. Noi restiamo insieme e torniamo con le belle storie di rock and roll.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
9: Spumante o champagne?
8: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
9: Filetto o entrecote?
8: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
16: Perché?
13: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
18: Ci sono cose che vorresti tornassero.
19: Come le vacanze.
20: O un bel vantaggio.
19: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!

8:38, buongiorno, buongiorno. Stavo leggendo un po' di cose, Toki, per esempio che oggi il 20 luglio è la giornata mondiale dedicata alla Luna, anche perché si va a ricordare l'arrivo, lo sbarco dell'uomo sulla Luna, appunto 1969, era la missione Apollo 11, arriva Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna. Qual è la frase, quella proprio storica, dai, dell'allunaggio? Vediamo se qualcuno ci tira fuori la frase storica detta da Neil Armstrong. Non vogliamo dirla noi, vogliamo recitato da parte vostra questo messaggio che Neil Armstrong disse una volta arrivato sulla Luna. Bene, bene, bene. E poi magari facciamo anche un giro, come spesso ci capita quando ci sono giornate importanti, colleghiamo il mondo del rock con questi accadimenti, quindi di artisti che hanno parlato di Luna e spazio, ne abbiamo a iosa. Dopo andiamo un pochino a fare l'elenco. Red Hot Chili Peppers. Mai sentito che Mick Jagger degli Stones ha detto: ci sono un sacco di pezzi in cantiere, non è detto che siano per i Rolling Stones, potrebbero essere per i Red Hot Chili Peppers. Magari arriverà una collaborazione tra le pietre crotolanti del rock, appunto loro, Red Hot Chili Peppers.

0: singolo per Johnny Mars, intitola Spin. Come va Tocchi? Tutto bene? Tutto a posto. Lunedì mattina, è il 20 giugno, abbiamo detto oggi giornata mondiale dedicata alla Luna, perché nel 69 ci fu l'allunaggio, lo sbarco sulla Luna. Ho chiesto a voi, ma Neil Armstrong, quando mise piede sulla Luna insieme al suo socio collega Buzz Aldrin, voi vi ricordate qual è stata la frase, proprio quella frase iconica?
1: Questo è un pequeño pasito por un hombre.
0: Sì.
1: È un mas grande passito per l'umanità. Ha vinto la Spagna.
0: C'hai ragione anche tu, però io non capisco. Avrei bisogno di una traduzione.
2: Un piccolo passo per grande. Un uomo, ma è un grande passo per l'umanità. Gastone da Roma.
0: Gastone, ti ringrazio. Molto bene, devo dire che siete sul pezzo, siete assolutamente preparati. Tra poco vi racconto di un sondaggio particolare, ma prima il sondaggio lo voglio fare tra di voi, donzelle e masculi di Morning Glory. C'è qualcuno all'ascolto che resiste alla tentazione di farsi un tatuaggio? C'è qualcuno completamente vergine di tatuaggi sulla propria pelle? Se sì, è il vostro momento, dovete palesarvi, dopo vi spiego perché. Adesso Are We

0: Allora, Alteria, arrivo in ritardo. Guarda che veramente quando Armstrong è arrivato sulla Luna ha detto sberebem!
1: Beh, non sarebbe stato male. Uno sberebem spaziale lunare. Restiamo insieme e torniamo anche con Elton John.
2: On Virgin Radio. Morning Glory.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
5: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
6: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
5: Arriva subito.
7: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
10: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 € e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 €. Lidl, vale davvero.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23.950.
14: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Muove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Virgin Classics
17: 1972.

Elton John, un Virgin Classic, 1972, Rocket Man. Avete visto Rocket Man, il film biopic su Elton John di qualche anno fa? Se ancora non vi è capitato, beh, recuperatelo, molto molto particolare. Invece salto nei sondaggi che hanno a che fare con il mondo dei tatuaggi. Ho chiesto a voi: c'è qualcuno che ha la pelle completamente libera da tatuaggi? Sono arrivati un bel po' di messaggi. Qualcuno che dice: quando vado al mare in spiaggia mi rendo conto di essere l'unico a non averne, mi sento davvero molto rock and roll. E che in effetti, da un certo punto di vista, la cosa che era particolare alternativa è diventata la cosa che hanno un po' tutti. È un dato di fatto. Perché dico questo? Perché un sondaggio ci dice che in Italia siamo in testa su tutti i paesi europei. Il 48% della popolazione, è tanta roba il 48%, siamo praticamente a metà della popolazione italiana, ha un tatuaggio sul proprio corpo. Stessa tendenza più o meno in giro per il resto dell'Europa e anche in Inghilterra. Ne parliamo ancora tra pochino. Adesso però Nothing But Thieves, questo è il nuovo singolo Evolution.

0: Che bello incontrare anche Alice in Chains all'interno di Morning Glory. Restiamo insieme per la seconda ora.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 10.
7: It's 10 a.m.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
0: Il nostro rock ambassador Mick Jagger, che figata. Sai che parlando di tatuaggi prima abbiamo detto, no, sempre più diffusi in Italia, il 48% della popolazione ha tatuaggi. Leggevo che Scotland Yard, che è la sede del Metropolitan Police Service, quindi la polizia inglese nella città di Londra, beh, adesso si possono fare i tatuaggi. Prima era a causa di licenziamento. Parleremo di questo, di molto altro, e poi lo sapete, qui da noi a Morning Glory non mancano mai le belle storie di rock and roll.

e dei Killers. 10:04 minuti, io sono Alteria, c'è Super Toki in regia, ci siete voi, tanti saluti, tanti messaggi, bene bene bene bene. Domanda che faccio a voi, perché come raccontato a inizio puntata ci siamo persi la finale dei mondiali ieri, io e Toki eravamo in altri luoghi, in altri lidi, in altri mondi. Chi è che ha visto l'halftime? Perché tanto si è parlato anche di questo spettacolo musicale che è stato curato e organizzato da qualcuno che conosciamo bene, perché parliamo del cantante dei Coldplay. E quindi andando un po' a raccogliere le varie reazioni, beh, di reazioni non proprio positive ce ne sono state anche da parte di Robert Smith, The Cure, che non mi sembrava uno pronto a sbilanciarsi su qualcosa del genere, e invece ha commentato con un post molto semplice ed efficace, tipo questa la sua esclamazione di dolore più che altro, e l'hashtag sotto era un qualcosa tipo please just fuck off, che secondo me non ha bisogno di traduzioni. Non ha apprezzato tantissimo la scelta musicale, quello che è successo durante l'halftime. Invece, parlando di lui e dei Cure, sentite che bella questa frase. Lui dice: ci piace stare nell'ombra, e la cosa ironica è che lì c'è sempre stato un pubblico per noi, e allora ci mettiamo all'ombra. Questa è Pictures of You.

Dave Grohl, dai, ci dà la possibilità di parlare del principe delle tenebre, Ozzy Osbourne. Quante volte Dave Grohl ha detto Ozzy, Black Sabbath in assoluto tra i miei artisti preferiti, o comunque artisti che sono stati fondamentali per la sua crescita musicale. Il 22 luglio 2025 veniva a mancare il nostro amato Ozzy, principe delle tenebre. Quindi fra due giorni ci sarà questo anniversario della sua morte. Un anno dopo, cosa succede? Che la città di Birmingham decide di dedicare 24 ore, quindi tutto mercoledì 22 luglio, proprio a Ozzy. Succederà di tutto in città, ci saranno concerti, tributi, manifestazioni, spettacoli. Ovviamente sarebbe splendido poter partecipare di persona. Se qualcuno tipo me non ha la possibilità di andare a Birmingham, però si possono seguire tutto quello che accade via streaming, insomma, come era stato anche per il concerto Back to the Beginning. Tra l'altro, t-shirt edizione limitata con scritto Back to the Beginning per questa giornata importante, e dietro tutte le date, che per l'esattezza sono state 52, tutti i concerti dei Black Sabbath e di Ozzy nella città di Birmingham, a ricordare quanto profondo è il legame di Ozzy con questa città. Quindi niente, mercoledì noi in diretta andremo a seguire quello che succede a Birmingham. Adesso David Bowie.

0: Si intitola Ashes to Ashes, David Bowie. Noi restiamo insieme e torniamo anche con i Kings of Leon.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
6: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta è Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami. Quello

Turan, correre da nessuna parte. A proposito di correre, quante cose che si scoprono qui a Morning Glory. Prima ho detto Toki, ho le gambe che mi fanno Giacomo Giacomo, è un modo di dire, no? Dialettale, sì, lo diceva mio nonno, probabilmente. Oh, mi è scappato, mi fanno Giacomo Giacomo. E mi sono chiesta, ma Toki, ma chi è sto Giacomo? Cioè, perché si dice Giacomo Giacomo? E si scoprono cose interessanti. Ci sono due possibili risposte al perché il detto dice Giacomo Giacomo, o è una questione di suono onomatopeico, cioè il rumore delle ginocchia stanche che fanno chak chak, jack jack, ma che ginocchia avete, scusate, che fanno jack jack e diventa Giacomo Giacomo? Oppure l'altra versione, mi piace di più, è per San Giacomo di Compostela, meglio noto come Santiago de Compostela, che è la tappa, la meta d'arrivo del Cammino di Santiago. E quindi quando l'avventuriero oggi parlo così, arriva a Santiago de Compostela, è molto stanco e quindi da lì nasce le gambe che fanno San Giacomo di Compostela, Giacomo Giacomo. Non ti ho insegnato qualcosa di nuovo, vedi, questo accade a Morning Glory, questo anche di meglio ogni tanto, Toki alla pelle d'oca. Molto bene, siamo quasi addirittura d'arrivo. Adesso Many Street Preachers, voi restate con noi, se volete salutarci 342 41 41 411.

0: L'Italia è un indicatore perfetto per capire se stiamo andando bene o no. È come un barometro. Se piace all'Italia quello che stiamo facendo, vuol dire che stiamo facendo un gran bel lavoro.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
12: Virgin Radio, Style Rock.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Mi manchi, ma
18: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
19: Virgin Classics 1978.

Wow, Bruce Springsteen, momento Virgin Classic. Adesso invece novità musicale. Ci piace molto questo brano particolare dei Queens of the Stone Age, perché esce un po' dal loro seminato. È un brano particolare, anche a detta loro ci sono le chitarre acustiche, ci sono questi sintetizzatori molto psichedelici, ma soprattutto c'è la volontà di non sistemare gli errori. Josh Homme dice: siamo entrati in studio, non abbiamo usato il click. Il click, per chi non dovesse saperlo, è quel riferimento che ti dà il tempo da seguire, specialmente al batterista e poi ovviamente tutti gli altri musicisti di seguito. Non hanno usato click e quindi il tempo è un po' così, va e viene, segue il flusso. Ci sono anche dei battiti di mani che non sono precisissimi, ma Josh Homme dice: questo è il bello, cioè abbiamo voluto in qualche modo celebrare l'imperfezione, non solo musicalmente parlando ma anche nel testo della canzone. E aggiungo che anche il video musicale che potete vedere su Virgin Radio TV è davvero bello, bello, bello. Nuovo singolo per i Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: ti dirò, a me piace molto Easy Street, Queens of the Stone Age. Adesso arriva Paola Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di un brano che è un vero monumento del rock anni 60. Una canzone che elettrifica il blues e lo trasforma in hard rock psichedelico e travolgente. Un simbolo della potenza delle Zeppelin che si intitola Wall of Love. Il 22 ottobre 1969 le Zeppelin escono con il secondo album in un solo anno, Led Zeppelin 2, un disco che racchiude in un vinile l'energia, il talento e l'urgenza di Jimmy Page, Robert Plant e John Bonham. Arriva al numero 1 in America e in Inghilterra vende 12 milioni di copie. Eravamo sempre sul palco, non c'era un attimo di pausa e i riff di chitarra di Jimmy venivano fuori uno più furioso dell'altro, ha detto John Paul Jones, raccontando l'incredibile anno 1969 delle Zeppelin. A gennaio esce il primo disco Led Zeppelin, a maggio partono per gli Stati Uniti per sfruttare il visto di 6 mesi che al tempo veniva concesso ai musicisti stranieri. Solo 6 mesi per fare tutto, suonare il più possibile, conquistare il pubblico, fare interviste e apparizioni TV. I Led Zeppelin li usano tutti, fanno 3 tour consecutivi in America più altri 4 in Inghilterra e intanto scrivono il secondo album. Una vera follia, ha detto Robert Plant, praticamente nell'album ci siamo noi che proviamo i pezzi del tour. Le canzoni di Led Zeppelin 2 nascono dappertutto, in albergo, nei camerini dei concerti, persino sui tovaglioli del ristorante, e vengono registrati ovunque mentre la band continua a viaggiare tra Memphis, New York, Londra, Los Angeles. Di solito nel secondo album riesce a sentire la vera identità di un gruppo. Noi siamo questo, ha detto Jimmy Page, a proposito delle 9 canzoni per 41 minuti di musica di Led Zeppelin 2. I Led Zeppelin affondano le radici nel passato blues e creano un nuovo genere hard rock. Il pezzo simbolo è Wall of Love, che nasce da un blues di Willie Dixon, You Need Love, registrato da Muddy Waters nel 1962, ma che si trasforma in una tempesta elettrica con il riff di Jimmy Page, fatto con la sua Gibson Les Paul del 1958 e un amplificatore Marshall. Questi sono i Led Zeppelin, Wall of Love. You need-

0: gli dei dell'Olimpo, la Zeppelin, Hula Lotta Love. Grazie a Paola Mongeri per questo splendido long playing stories. Noi siamo ripartiti, nuova settimana insieme, così sarà fino a venerdì 9-11. Casa nostra si chiama Morning Glory. Grazie a Super Toki come ogni giorno in regia, grazie a Michele Primi, grazie soprattutto a voi, lo diciamo sempre, perché ci sopportate ogni mattina. Adesso vi lascio in compagnia di Giulia Salvi con Personal Giulia. Amici, un bacio, un abbraccio, domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
5: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
5: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
0: Mi avete chiamata? Eccomi qua. Allora, buona settimana, amici miei. Partono le 3 ore di questo lunedì di Personal Giulia. C'è Giulia Salvi con voi fino alle 14 su Virgin Radio, sì, ma anche su Virgin Radio TV, al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Ci potete portare ovunque, anche sul pedalò con l'app di Mediaset Infinity. C'è il mio Super Toki in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale, e voi che scrivete al 342-4141-411. Oggi partiamo con lui, il grande Chris Cornell, You Know My Name.

Giustamente, questa settimana di Personal Julie è partita con You Know My Name, Chris Cornell, che oggi compirebbe 62 anni. 20 luglio 1964, una voce indimenticabile, onnipresente nelle programmazioni di Virgin Radio, tanto quasi alle volte da farci dimenticare che purtroppo Chris non è più con noi. Tra poco, amici delle news veramente imprescindibili, se volete andare a vedere Mr. Bob Dylan, intanto gli Evanescence con l'ultimo singolo Who Will You Follow.

Walking on the Moon. Allora, sono i Police, 1979. E a proposito di grandi classici, è questo il momento, amici miei, perché da pochi minuti sulla nostra homepage di virginradio.it sono disponibili delle info veramente molto molto importanti, anzi oserei dire necessarie. Se volete gustarvi gli show di Mr. Bob Dylan in Europa e in Inghilterra, ma le date italiane di cui siamo media partner sono il 2 di novembre, lo so, perdonatemi, da lontano non ci vedo più benissimo come una volta. 2 novembre Unipoldome di Milano, il 5 di novembre Palazzo dello Sport di Roma, il 7 di novembre Unipol Arena di Casalecchio di Reno, provincia di Bologna, proprio alle porte di Bologna. Tutte le info che vi servono per il Rough and Rowdy Road Tour le trovate appunto in home page sul nostro magico sito. Recita il comunicato stampa: avendo sperimentato questa modalità senza telefono durante i tour recenti, crediamo che crei un'esperienza migliore per tutti i presenti. I nostri occhi si aprono un po' di più e i nostri sensi sono leggermente più acuti quando perdiamo la stampella tecnologica a cui ci siamo abituati. E sì, è obbligatoria e non negoziabile. Ai concerti di Bob Dylan si va senza il telefono e su questo lui è veramente irremovibile e, lasciatemi dire, ha anche ragione. Richard Ashcroft su Virgin Radio, Born to be Strangers.

0: Born to be Strangers. Lui è Richard Ashcroft, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18.45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella. La linea ideata per le donne. Monorella Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
13: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
14: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, TAG 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

Don't Want to Miss a Thing, gli Aerosmith, 1998, la colonna sonora più famosa di tutti i tempi, quella di Armageddon. Giulia Salvi con voi a Personal Giulia, e a proposito degli Aerosmith, il loro ultimo album di studio è del 2012, Music for Another Dimension, quindi la band di Steven Tyler non pubblica un disco da ben 14 anni. Perché vi dico questo? Perché ultimamente hanno fatto discutere le parole di un altro grande della musica non prettamente rock, noi però utilizziamo il suo concetto, Mr. Billy Joel. Dice: i miei colleghi superano gli 80 anni e fanno ancora dischi. Io ho capito che non potevo essere all'altezza di quelli vecchi e, come i Beatles, mi sono fermato a 12 album. Mi sono detto: basta, non rovinare tutto, non annacquare tutta la tua carriera con nuovi album. Allora, questo è un tema a noi molto caro, perché in tanti hanno seguito la stessa strada. Probabilmente consci di un affievolimento della vena creativa, magari non si è più all'altezza degli esordi o delle aspettative. Poi ci sono i Rolling Stones, che sono un altro discorso, sono una cosa a parte, però in generale quello del non fare più dischi nuovi ma continuare la propria carriera in tour, portando in giro la propria musica e la propria eredità musicale in giro per il mondo, è un tema appunto che ogni tanto ritorna. Personal Giulia, voi cosa ne pensate? 342 4141 411. Intanto Greta Van Fleet, Play Games.

con i suoi gossip a Heavy Cross 2009, il loro super mega debutto, e poi da lì purtroppo una parabola abbastanza discendente per questa band che era davvero di tante belle speranze. Giulia Salvi con voi su Virgin Radio Personal Giulia. Fino alle 14 i musicisti arrivati a una certa età hanno due strade: o crogiolarsi con le glorie del passato e magari continuare comunque ad andare in tour in giro per il mondo, o continuare a fare dischi. Per continuare a fare dischi dopo gli 80 anni ci vuole la stoffa vera, come ad esempio i Rolling Stones. Non tutti però hanno questa stoffa, questo talento, questa

0: Number 9, Ozzy Osbourne con Jeff Beck a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29€ e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formula

0: fornitono una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame?
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Virgin Classics 1979.

Shot Down in Flames, AC/DC, classico del 79, a Personal Giulia, parliamo sempre di meno. Eppure a me a casa sembra di ripetere sempre le stesse cose, soprattutto con voi uomini super talky. Insomma, il te l'ho già detto, sì, credimi. Rispetto al passato, comunque, le persone parlano meno sia al telefono che faccia a faccia, sia con conoscenti che con sconosciuti. Due psicologi statunitensi che si occupano di questo fenomeno da oltre 20 anni, Valeria Pfeiffer e Mattias Mell, ne hanno scritto a marzo una ricerca molto molto commentata da allora. Si basa su decine di studi condotti tra il 2005 e il 2019, a cui ai partecipanti era stato chiesto di indossare ogni giorno per lunghi periodi dei registratori ambientali. Dall'analisi di 2.197 persone tra i 10 e i 94 anni e residenti per lo più in America, ma anche in Messico, Australia ed Europa, è emerso che in quel lasso di tempo, tra il 2005 e il 2019, il numero medio di parole pronunciate ogni giorno da ciascuna persona è diminuito del 28%. Credetemi, è tantissimo. Ogni persona di anno in anno pronunciava in media 338 parole al giorno in meno rispetto alla media giornaliera dell'anno precedente. In generale, amici miei, non parliamo più. I dati attestano infatti una diminuzione delle conversazioni, ma non ci dicono, non ci danno una risposta alla domanda, ad esempio, se siano diminuite le conversazioni solo tra amici, solo tra familiari o solo tra sconosciuti. In poche parole, in generale, parliamo sempre di meno e questo fenomeno sembra addirittura irreversibile. Kasabian, sicuramente il 24 luglio, se non altro, canteremo. Noisy Naples Fest, questo è il live dei Kasabian, Great Pretender.

0: Alanis Morissette, 1998, e si chiude qui la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock. Ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
8: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
9: Ben trovati da Virginia Giacomin. Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dagli agenti di polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda. Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, dei quali 47 minorenni, 954 i denunciati. Sequestrati 703 kg di stupefacenti e circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 di altro genere. Il prezzo del gas sale ancora a causa dell'escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Prosegue il rialzo dei prezzi dei carburanti, nona notte consecutiva di raid americani. Tuttavia, la via della diplomazia non sembra del tutto chiusa. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, rivelano fonti governative iraniane. Teheran vuole trattare. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a 3 rapinatori in fuga, uccidendone 2 e ferendone 1 nel 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano attacca la magistratura italiana. Sono giudice e PM a meritare questa condanna, dice. Case, auto e gioielli, confiscato in Toscana il tesoro di Felice Maniero. La Guardia di Finanza, su provvedimento del Tribunale di Venezia, ha sequestrato beni per 2 milioni provenienti dal riciclaggio dei guadagni del capo della Mala del Brenta. La Spagna vince il secondo mondiale della sua storia, battendo 1-0 l'Argentina ai supplementari. Sudamericani in 10 dal secondo tempo, decide un gol di Ferran Torres. Il presidente argentino Milei ha annunciato che comunque ci sarà una festa nazionale e Messi non sembra intenzionato a mollare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First you have to please yourself. It's in the stars, in the stars. You just don't give up.

Imitation of Life, gli R.E.M. 2001, Personal Julie. Abbiamo inaugurato anche la nostra seconda ora insieme e tra pochissimo, amici miei, vi mandiamo come al solito ad uno dei nostri grandi concerti, in questo caso a vedere i Wolf Mother a Cesena. Iniziate a capire dove si trova il vostro smartphone, perché sapete che quando poi si apre la linea verde di Virgin Radio avete veramente pochi secondi per prendere la linea. I Rolling Stones, il pensionamento non ci pensiamo neanche, queste le parole di Mick Jagger nelle ultime interviste per la promozione dell'album Foreign Tongues, uscito 2 venerdì fa. Grande Mick, questa è In The Stars.

dei grandi rock ambassador di Virgin Radio, l'iguana Iggy Pop, col suo più grande classico Real Wild Child insieme a The Passengers. Questo è del 1986. A Personal Giulia stiamo per ascoltarci anche i Blink-182 e il nostro sito virginradio.it ci racconta di una nuova partnership con uno dei videogiochi più famosi al mondo, che ha quel gusto anni 80 che ci piace tanto, Pac-Man, in occasione delle celebrazioni per il 25esimo anniversario dell'uscita dell'album dei Blink, Take Off Your Pants and Jacket. Il progetto prenderà vita durante il prossimo San Diego Comic Con 2026 con una serie di prodotti esclusivi fatti per l'occasione a tiratura limitata, destinati a diventare culto. Tra gli articoli più attesi ci saranno un'edizione limitata e numerata in vinile Blink-182 per Pac-Man Comic Con di Take Off Your Pants and Jacket, oltre a una speciale versione della celebre maglietta di Pac-Man indossata da Mark Hoppus al Festival del Coachella del 2023. Il Comic Con di San Diego, che è la grande fiera del fumetto, che spesso però ospita anche grossi eventi musicali, si terrà dal 23 al 26 luglio, quindi si parte veramente tra pochissimi giorni, e sarà trasformato in una sala giochi retro con cabinati arcade, una claw machine con peluche e oggetti dei Blink-182. La vostra Giulia Salvi ha una vera e propria passione per le claw machine, che sono questi giochi con la pinza dove tu metti il gettone o la moneta e devi provare, di solito in maniera fallimentare, a portarti a casa un pupazzetto. I Blink-182, questa è Misery.

0: 13 giugno 2027 a iDays Milano e questa è la data dei Blink 182 marcata Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio. Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
2: Virgin Radio, Style Rock.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Segna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste. Dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

Zombie Cranberries 1994 a Personal Giulia, è quel momento lì, il momento in cui Virgin Radio vi manda gratis e accompagnati ai nostri concerti dall'Australia a Pinarella di Cervia, provincia di Ravenna, e insomma il viaggio è un po' lungo, ma i Wolf Mother arrivano nel nostro paese. Gruppo stoner rock, è incredibile pensare che ad oggi abbiano già 26 anni di carriera. I Wolf Mother suonano in uno dei templi del rock italiano, il Rock Planet, appunto Pinarella di Cervia, il prossimo 28 di agosto. Due biglietti per i Wolf Mother all'800 324330. Intanto gli Amazons a Personal Giulia, Blood on the Bone.

0: ho sempre cercato di esplorare territori scomodi. Odio chi non lo fa.
1: Jack White. Virgin Radio. Style Rock.

0: Weekend, i Bon Jovi 2013, a Personal Giulia. Poco fa abbiamo lanciato la nostra linea verde, andrà a vedere i Wolf Mother al Rock Planet di Cervia il prossimo 28 di agosto. Giorgio da Ferrara. Giorgio, ciao, come stai?
1: Ciao Giulia, tutto bene? Tu come stai?
0: Oh, ti ringrazio, benissimo. Senti, il 28 di agosto è una di quelle giornate in cui uno di solito non ha nulla da fare se non andare a vedersi un bel concerto. Chi,
1: esatto,
0: ti porti con te a Rock Planet?
1: Ci devo guardare. Guarda, io ora sono con 4 bambini che ti vogliono salutare.
0: Li saluto tutti quanti.
1: Allora,
0: ciao bambini.
1: Allora, abbiamo Giorgia, Giulio, Azzurro e Vittoria.
0: Che bello. Bello, bello, bravissimo Giorgio, ciao bambini.
1: Dai.
0: Ma soprattutto Gio, buon concerto dei Wolf Mother.
1: Grazie, grazie, ciao, buona giornata.
0: Un abbraccio.
1: Bimbi, salutate bimbi.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: favorite, e Fontaine's DC, tra poco Personal Giulia, un classico del 1970.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18.45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Virgin Classics 1970.

già più serena, entro nella mia dimensione spirituale con George Harrison e questa My Sweet Lord. Ecco, alimentiamo un po' gli animi con gli Slipknot, cambiamo completamente discorso, completamente atmosfera qui a Personal Julia, una band adorata dal nostro popolo. Il chitarrista degli Slipknot, Jim Root, ha rivelato che la band sta lavorando ad un nuovo disco col produttore Matt Wallace. Il chitarrista, secondo la trascrizione di Blabbermouth, a cui ha rilasciato una lunga intervista, ha detto che stanno lavorando appunto con Wallace. Dice: ci sono momenti in cui ci fermiamo, ascoltiamo quello su cui abbiamo appena lavorato e pensiamo: è incredibile, non somiglia a niente che abbiamo registrato finora. Dice anche che il modo in cui stanno affrontando il lavoro è simile a quello che utilizzavano all'inizio della loro carriera, cioè suonano e improvvisano per circa 2 ore, si fermano, si riposano, intanto Clown nello studio ascolta tutto quello che è stato registrato, butta via le cose che non interessano al resto del gruppo e invece mette da parte quelle su cui appunto potrebbe esserci qualcosa di interessante. Dice: abbiamo tantissimo, tantissimo materiale, probabilmente almeno 50 spunti. Non sto dicendo che siano tutte canzoni complete, soprattutto c'è ancora bisogno di tanto lavoro, ma stiamo cercando di procedere a salti, iniziare a lavorare su qualcosa, portarlo ad un certo livello, metterlo da parte, lavorare su qualcos'altro, poi tornarci sopra. Quindi adesso stiamo portando questo lavoro ad un livello superiore. Sicuramente il produttore Wallace in questo caso ci aiuta moltissimo a scoprire quei lati di noi che forse finora non abbiamo nemmeno mai esplorato. Shinedown, A Personal Julia, Young Again.

0: Le Hole con Malibu 1998. Abbiamo parlato del nuovo album degli Slipknot, ma c'è tanta carne al fuoco. Non solo tante band che si sono rimesse a lavorare su quello che sarà il prossimo capitolo della loro carriera, dopo continuiamo su questo discorso, ma poi, come vi ho detto tante volte, a Personal Julia il mese di agosto è un mese di grandissime uscite discografiche, quindi anche per noi di Virgin Radio avremo tante belle iniziative che andranno proprio a seguire la genesi, ma soprattutto le uscite più importanti della seconda parte dell'anno, perché appunto dal 20 di agosto in poi escono dei titoli veramente molto molto importanti. 342 41 41 411, se volete interagire con me siamo presenti, ve lo ricordo sempre, anche su Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, tascabili da portare ovunque, anche al supermercato grazie all'app di Mediaset Infinity. Ci sentiamo tra pochissimo con l'ultima ora di Personal Julia
1: on Virgin Radio. Personal Julia.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola?
3: Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
7: It's 1 p.m.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.

Night, gli Strokes direttamente da New York 2001. Quanto tempo che è passato, ma manca veramente poco tempo al concerto degli Strokes, unica data italiana, biglietti polverizzati, Virgin Radio Media Partner del 17 di ottobre alla Unipol Arena di Bologna. Parliamo ancora di nuove uscite a Personal Giulia. Prima vi ho parlato del nuovo lavoro degli Slipknot che è in fase di lavorazione, mentre c'è già la data di uscita per un uomo che è sempre stato uno che ama stare dietro le quinte, grandissimo produttore, però quando si guardano le collaborazioni degli album, soprattutto dei grandi del rock, Beck è sempre presente. Ride Lonesome è il titolo del suo nuovo album di inediti, prodotto il 18 di settembre. Il produttore è lo stesso Beck, che dice: il mio nuovo album uscirà questo autunno. I musicisti della mia formazione originale, con cui ho registrato e portato in tour Sea Change, il capolavoro Morning Phase e Mutation, si sono riuniti con me nel mio studio di Hollywood. Per il mixaggio tutto è tornato a Nigel Godrich, che aveva già lavorato con noi su Sea Change e Mutation. È passato un decennio dall'ultima volta che eravamo entrati in studio per registrare Morning Phase. Questa volta ho avuto la sensazione che il nostro modo di suonare e la chimica tra noi si fossero evoluti e approfonditi. Un suono maturato attraverso decenni di lavoro insieme. E se lo dice lui, che di solito è quell'elemento particolare che fa evolvere coloro coi quali va a duettare e a collaborare, significa che sarà un album molto molto all'avanguardia. MGK, Machine Gun Kelly con Fred Durst, Fix Your Face.

i Genesis 1981, Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Stiamo per ascoltarci Coldplay e ieri c'è stata la finale dei mondiali di calcio in America tra Spagna e Argentina con la vittoria della Spagna e poi questi due grandi show, quello di apertura e l'halftime show tra il primo e il secondo tempo. Il direttore artistico è stato Chris Martin dei Coldplay. Non lo so, amici miei, sia nel pre-show che nell'halftime show ho visto cose molto molto belle e anche cose che mi hanno cringiato parecchio. Sta di fatto che nulla di tutto questo era legato tra loro, insomma erano un po' dei micro eventi fini a se stessi. Non lo so, amici miei, quali siano le vostre impressioni. Ripeto, ho visto anche delle cose molto belle, altre che potevano semplicemente essere trascurate. Capisco però lo sforzo immane di Chris Martin dei Coldplay, che comunque ha dovuto misurarsi anche soltanto contattando le star più grandi del panorama del pop mondiale. Questi sono i Coldplay, Everyday Life.

0: Everyday Life, loro sono i Coldplay, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock. Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora non scuoce mai.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €5,400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
17: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
18: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

Truth. Loro sono i Depeche Mode, The Violator 1990. A Personal Giulia, ultima mezz'ora abbondante da passare insieme. Ci sono anche gli Editors tra pochissimo e si stanno dando da fare parecchio in questo tour incredibile nel nord Europa che li sta portando davanti a dei palchi e a delle platee molto molto importanti. Loro soprattutto in Olanda, Belgio eccetera sono davvero delle superstar e stanno anche provando dal vivo i pezzi che andranno a confluire nel nuovo album Surface Echo and Sound che esce il prossimo 30 di ottobre. Chi lo sa che non arrivino delle belle iniziative, perché quando gli Editors pubblicano qualcosa di nuovo qui a Virgin Radio ci muoviamo sempre e anche volentieri. Noi li aspettiamo il prossimo 3 di febbraio all'Alcatraz di Milano. The Rush, gli Editors.

Baby, loro sono i Muse 2001, non potranno non suonarla nella doppietta che faranno a Milano 20 e 21 di novembre, Unipol Dome di Milano. Non vedo veramente l'ora, ci sono davvero pochissimi biglietti rimasti. Cari amici miei, sono sul nostro sito virginradio.it in attesa dei nostri nuovi contest. Al di là di tutti i biglietti che vi stiamo regalando durante le nostre dirette per i concerti più belli della stagione, resta attivo il contest che vi dà la possibilità di portarvi a casa l'album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, in una versione molto bella in vinile colorato a tiratura limitata. Youngblood attualmente si sta riposando a casa, ha dovuto mettere un attimo da parte i concerti, il pubblico e anche il grande amore che ha appunto per la sua gente e la sua adorata community, perché ha dei problemi di salute mentale, quindi ha bisogno di riprendersi anche per elaborare tutte le emozioni dell'ultimo anno, che è stato quello in cui di fatto gli è cambiata la vita. Questa è The Funeral.

0: The Funeral, lui è Youngblood da Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 74.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: The Wall! Tante emozioni da vivere! In

0: giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Allora, vacanze?
11: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
10: Ma ne hai viste di tutti i colori?
11: No, solo quelli di Mini.
12: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
13: Virgin Classics 1974.

Long Train Running, i Doobie Brothers, 1974, Personal Julia. La scorsa settimana vi parlavo del nuovo album dei Weezer e abbiamo anche uno dei nuovi singoli estratti. Parliamo di Weezer, appunto, con grande fantasia. Ma perché? Ma perché la band di Rivers Cuomo, giunta ora al 20° album di questa incredibile carriera, ha spesso e volentieri chiamato gli album semplicemente con il nome della band, dando ad ogni disco un colore particolare: il Blue Album, Green, Red, Wide, Teal and Black, e insomma non si sa ancora quale sarà il colore di questo lavoro di studio. Anzi no, eccola qui la copertina, completamente d'oro. Esce il prossimo 21 di agosto, ve l'ho detto che dal 20 di agosto escono tanti album importanti. Dice Rivers Cuomo: Weezer è nato da quelle sessioni, semplicemente quattro ragazzi in una stanza che si sono ritrovati insieme dopo tanto tempo ad Orange County lo scorso mese di gennaio. Ragazzi che creavano insieme. Il risultato è questo disco, teso come una molla, pronto a scattare, con brani scritti da tre dei quattro membri della band. Ed è la prima volta che il frontman e chitarrista dei Weezer, Rivers Cuomo, e il batterista Pat Wilson hanno scritto insieme le basi di un brano dal loro primo album. Poi da lì, insomma, la fase creativa era leggermente variata e invece qui si torna a creare tutti insieme. All'inizio di quest'anno la band ha annunciato anche il tour Weezer The Gathering, una serie di 32 date in tutto il Nord America. Magari qualcuno si è organizzato anche per riuscire a vedere questa band, che negli States è veramente un culto. We Might As Well Be Strangers è il nuovo singolo dei Weezer.

0: Spencer featuring Wednesday, We Might As Well Be Strangers, è il loro nuovo singolo tratto dall'album che esce il 21 di agosto. A Personal Giulia c'è anche lei, Paola Maugeri, questa è On Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Black Keys, la band di Patrick Carney e Dan Auerbach, che nel 2014 si immergono nel loro mondo di suoni rock analogici e nella loro visione soul intense scrivono una delle canzoni più belle degli ultimi due decenni, Weight of Love.

I Black Keys hanno esordito nel 2002 con l'album The Big Come Up, registrato nella cantina di casa di Patrick Carney. Sono stati una band di culto dell'underground, suonando ovunque, un garage rock elettrico e furioso, sempre solo in due sul palco, spostandosi avanti e indietro per l'America sul loro furgone. Dopo 4 album pubblicano Brother nel 2010 e El Camino nel 2011, volando ai primi posti in classifica in America e vincendo 6 Grammy Awards. È un momento di svolta in cui la band più minimale garage rock del momento si apre alle influenze soul, alla psichedelia, ad un suono analogico ma molto contemporaneo, perché con loro in studio a Hollywood c'è il produttore Danger Mouse, che viene dall'hip hop e dall'elettronica. Patrick Carney dice: tutte le nostre band preferite sono band che fanno musica nuova in continuazione, e i Black Keys si evolvono con il loro 8° album Turn Blue, che il 12 maggio 2014 debutta al numero 1 in America. Quando siamo entrati in studio non avevamo niente, ogni giorno iniziavamo un pezzo e entro sera lo avevamo finito, registrando tutto in presa diretta, hanno detto i Black Keys. Uno di questi brani è Weight of Love, una pioggia di note distorte e avvolgenti che i Black Keys mettono come primo brano all'inizio di Turn Blue, per chiarire subito che quello è il loro suono, e questa è la distorsione che tiene incollati tutti gli elementi. Questi sono i Black Keys con Weight of Love.

0: Weight of Love, The Black Keys 2015, devo dire che negli ultimi 12 anni sono stati tanto prolifici. Dan Auerbach e Pat Carney, vecchia conoscenza della nostra Paola Maugeri, che ci ha parlato proprio di loro, anche se li ha anche incontrati dal vivo diverse volte. Era una pillola di Long Plain Stories che torna su Virgin Radio alle 17:50. Tutti questi episodi, questo e gli altri, li trovate da riascoltare quando volete on demand sul nostro sito virginradio.it, oppure potete utilizzare anche la nostra magica, meravigliosa e soprattutto gratuita applicazione. Amici miei, oggi è Personal Giulia, c'erano i biglietti per i Wolf Mother, si gioca tutta la settimana, ma non solo qui, si gioca in tutte le dirette di Virgin Radio, quindi ascoltateci con più attenzione del solito, ma soprattutto sempre con il vostro telefono a portata di mano. Generoso anche il nostro sito virginradio.it, stiamo lavorando non solo a tanti eventi ma anche a tantissime belle sorprese per le prossime settimane, per i prossimi mesi. Tra l'altro questa è la penultima settimana della stagione di Personal Giulia, tranquilli perché durante il mese di agosto restiamo con voi in diretta, al massimo ci rimescoliamo ma non vi lasciamo mai da soli. Grazie al Super Toki, in regia Riccardo Buccero per la parte autorale, torniamo domani alle 11.
1: On Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
5: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, Branco di Revolveriani assetati di buona musica. Inizia una nuova settimana di Revolver qua su Virgin Radio. Un saluto da Ring, un saluto dalla regia, da Super Talkie. Salve!
1: Bella, salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan che ci permette di stare belli carichi fino alle ore 16 qua su Virgin Radio. Allora, le notizie arrivate dalla redazione ci sono già, parleremo anche in America, scarafaggio e passeggia sulla giornalista che continua impassibile la diretta. Brava professionista, abbiamo il filmato. In Cina uno salva la sua Bentley dall'inondazione con una gru, la pesa. In Italia attenzione che anche un mazzo di fiori può diventare stalking, la sentenza della Cassazione e tante altre cose che racconteremo arrivate dalla redazione. Parleremo di sport col Bonza, poco ma è sicuro, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Volley nazionale maschile, c'è il Tour de France per il ciclismo. E poi parleremo di Bob Dylan oggi sul nostro sito attiva virginradio.it. Una grande iniziativa sul prossimo tour italiano di Bob Dylan firmato a Virgin Radio. Le date 2 novembre Milano Unipol Dome, 5 novembre Roma Palazzo dello Sport, 7 novembre Bologna Unipol Arena. Quindi andate su virginradio.it e datevi da fare, non posso dirvi altro. La macchina del tempo interessante oggi. Avremo a che fare con i Moody Blues, oggi è il compleanno di Carlos Santana, oggi è il compleanno di Paul Cook, batterista dei Sex Pistols, oggi è il compleanno, nato nel 52, di J.J. French, chitarrista dei Twisted Sister.

0: Twist Sister 1984, we're not gonna take it. L'album era Stay Hungry 1984. È iniziato Revolver, questa è Virgin Radio. Siete con Ringo, 342-4141-411 per i vostri pensieri da strapolare dal cervelletto, buttarli nel WhatsApp radiofonico. Bonzo!
1: Eccoci, ciao Ringaccio.
0: Allora, ieri avrà goduto lei sul divano, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta, 1-0 sull'Argentina, dopo il supplementare, ma devo dire meritata, no, la partita?
1: No, strameritata. L'Argentina erano bolliti, erano veramente cotti, non ci sono stati.
0: Non ha fatto impazzire l'allenatore dell'Argentina, perché per me poteva mettere Lautaro a un certo punto, cosa tiri fuori?
1: Cioè, certo,
0: Messi era bollito, Messi, dai.
1: All'ottantesimo dovevano rischiare il tutto per tutto e provare a vincerla nei 90, andando ai supplementari. Hai spostato l'agonia, ma non ne avevano.
0: Io avrei messo anche il giovane del Como, come si chiama? Nico Paz.
1: Nico Paz.
0: Anche Nico Paz, metti un po' i giovani dentro, falli correre. Questo, adesso puoi fare gli allenatori, siamo tutti capaci.
1: È la cosa più bella del mondo dopo.
0: Però io già lo dicevo a un certo punto, dico, Messi è bollito, non può giocare 90 minuti. Lui l'ha fatto giocare anche i tempi supplementari e ha pagato dazio. Quindi ha meritatamente la Spagna, la prima nazione al mondo, a essere contemporaneamente campione del mondo di calcio con gli uomini e con le donne, giusto?
1: Esatto, nessuno c'era mai riuscito prima, e complimenti, vuol dire che il loro sistema funziona. Forse qualcosa da copiare da cosa hanno fatto, non adesso, ma
0: anche un allenatore che conosce questi ragazzi da quando erano giovani, allievi, ha fatto il percorso con loro. Insomma, sono cose che ci devono fare, come posso dire, Bonzi, mi dica
1: un po' riflettere. Potrebbero aiutare a prendere delle decisioni.
0: Volley nazionale maschile, ieri a Osaka in Giappone gli azzurri hanno vinto 3-1 con Cuba, si sono qualificati per i playoff. E lei sarà felice. Le piacciono i Latin Baptiste?
1: Tantissimo.

0: Mason, la sua band Nothing But Thieves, torneranno il 24 di gennaio 2027 all'Unipol Forum in concerto, questi Nothing But Thieves. L'inizio con i Twisted Sister negli anni 80. Bonzo!
1: Sì, eccoci.
0: E lo sport, insomma, ieri allora ha detto mondiale, la Spagna ha vinto, sì, immediatamente. C'è stata la Formula 1, voleva dire qualcosa sui mondiali ancora?
1: No, volevo dire una cosa, che secondo me in Argentina e gli argentini nel mondo si sono un po' toccati prima dell'inizio della partita.
0: Perché?
1: Quando è arrivata la Coppa sul campo.
0: Era alzata Iniesta, ho visto, per la Spagna.
1: Esatto, Iniesta l'ha presa e l'ha mostrata al pubblico.
0: Ma non l'ha toccata,
1: passata,
0: non l'ha toccata.
1: No, l'ha toccata, ma normale.
0: Normale, normale.
1: L'ha passata Mario Kempes, leggenda che ha vinto capocannoniere dei mondiali del 78, che ha preso la coppa
0: e l'ha baciata. L'ho pensato anch'io, strano,
1: sono
0: però.
1: Cose che non si fanno.
0: Quindi lei è scaramantico, lei è scaramantico in queste cose.
1: Su questo un pochino sì. Devo dire, secondo me ha sbagliato Mario Kempes.
0: Ma non può credere a queste cose. Si vince sul campo, mica con la sfiga. Dai, Bonzo.
1: Adesso. No, però sono cose che possono aiutare un pochino.
0: E invece in Formula 1, come weekend, si è corso in Belgio. A Spa, Francorchamps, Kimi Antonelli, grande vittoria.
1: Non ce n'è per nessuno.
0: Un applauso a Kimi Antonelli.
1: Nessuno.
0: E bello anche il secondo posto della Ferrari di Charles Leclerc.
1: Leclerc, quarto Hamilton, e George Russell out, che sta piangendo come un bambino. Dice che lui vuole
0: cattivo,
1: la macchina. Sì, vuole la macchina come Kimi, ha la macchina come Kimi, ma lui non è forte come Kimi Antonelli, no, semplicemente.
0: Oggi è bello avvelenato, Bonzo. Comunque nel mondiale c'è primo Antonelli 204 punti, Hamilton 159, Russell 154, Leclerc 126. Dove si corre il prossimo GP?
1: All'Ungaro Ring, fuori Budapest.
0: Sa che diventa Ungaro Ring quello, lo sa, lo sa, sì, lo sa. Senta, nel weekend abbiamo già fatto dei post, abbiamo ricordato Jennifer Finch dell'L7, la bassista che è scomparsa.
1: Bravissima.
0: Per un tumore.
1: Sì.
0: Settimana scorsa si era iniziata in tutto l'ambiente musicale rock mondiale una raccolta,
1: sì,
0: fondi per lei, ma purtroppo non è servito.
1: No, non è servito, è un vero peccato, perché era proprio una delle anime dell'L7.
0: E noi vogliamo ancora tributarla, caro Bonzo. Le piacciono le L7?
1: Tantissimo.
2: Ringo, ma vogliamo ricordarla Jennifer Finch dell'L7 che ci ha lasciato?

0: Never Gonna Requiem, Requiem Rip, si dice in inglese, caro Super Talk. Questa è Virgin Radio, questa è Revolver. Ringrazio, vi molla pochi secondi, poi torneremo con un classico, festeggeremo il batterista dei Sex Pistols, Mr. Paul Cook.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18.45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
17: Revolver!
18: Revolver.
19: Revolver with Ringo.
20: Virgin Radio.
21: Virgin Classics.
22: 1977.

0: The Sun con i Sex Pistols del 77, Nevermind the Bollocks, here's the Sex Pistols, batterista, oggi è il suo compleanno, Mr. Paul Cook, batterista dei Sex Pistols, anche dei Professional, dopo i Sex Pistols mise su questa band di Professional che ancora ha, è nato e cresciuto a Shepherd Bush, vicinissimo a casa di Steve Jones, chitarrista, e poi compagno di scuola del bassista Glenn Matlock, insomma da lì frequentavano questo negozio in Kings Row Sex, e da lì insomma misero su questa band chiamata appunto Pistoia del Sesso, Sex Pistols. Pensate che quando uscì anche il singolo God Save the Queen, lui tornava a casa in metro a Shepherd Bush e venne picchiato da un gruppo di monarchici che lo aspettarono fuori dal metro e lo riempirono di mazzate. Erano momenti abbastanza piccanti quelli del punk britannico in quegli anni. Chi è?
1: Hello, I'm John Lydon and you are listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: Mr. Johnny Rotten, beh, il nuovo dei Dimas con Killing Time.

Killing Time, il nuovo singolo di Masgo Mason Matthew a Virgin Radio, a Revolver. Siete con Ringo, la diretta di Revolver. 342-414-1411. Poi daremo un po' di spazio alla vostra voce, poco ma è sicuro. Ancora una scomparsa del rock e oggi ci teniamo a ricordarlo. Oggi nel 2017 il mondo diceva addio a Chester Bennington, il leader dei Linkin Park. Muore oggi a 41 anni, nato a Phoenix, poi morto vicino a Los Angeles, Palos Verde Estate. Che dire, è stato il cantante per forza di cosa di questi Linkin Park.

0: Il ricordo magico con i Linkin Park in The End era il 2001, il ricordo magico di Chester Bennington.
1: Revolver. Cover Experience.
0: Allora, Revolver, adesso è il momento della Cover Experience e oggi sul nostro sito è attiva una grande iniziativa sul prossimo tour italiano di Bob Dylan. Tour di Bob Dylan firmato Virgin Radio con le tre tappe: 2 novembre Milano, 5 novembre Roma, 7 novembre Bologna. Quindi andate su Virgin Radio e datevi da fare invece questa iniziativa magica su Bob Dylan. Sottofondo c'è Bob con Like a Rolling Stone, siamo nel 65, esce questo 45 giri in vinile un mese prima dell'album Highway 61 Rev, di cui faceva parte, un album storico per Bob Dylan. Beh, 65-95, questa è la differenza che fa negli anni per averla cantata con i Rolling Stones, Like a Rolling Stone.

0: Like a Rolling Stones, che canzone fenomenale, qui ricantata dai Rolling Stones. Mick Jagger, il nostro nuovo rock ambassador da Virgin Radio, con i Rolling Stones e Ronnie Wood, che l'altra sera ha suonato a Lucca Summer Festival, la facevano in questa versione nel 95. Chi è?
1: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
0: Canzone meravigliosa che parlava di questa ragazza un po' viziata. Bob Dylan parlava di una modella chiamata Eddie Sedgwick, che prima viveva nel lusso, nell'arroganza, e disprezzava un po' tutti. Quando poi crollò e non c'aveva più una lira, fu abbandonata e costretta a sopravvivere per strada, e appunto come una pietra che rotola.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!

0: Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
15: Revolver. Make my day.
16: Virgin Radio.

0: Adam Clayton from U2 here, only on Virgin Radio.
1: Street of Dreams, il nuovo singolo di Bona Vox, la sua band U2 a Virgin Radio. Street of Dreams a Revolver, siete con Ringo, la diretta fino alle ore 16 a volume altissimo, anzi a volume criminale. Bonzo!
2: Sì, eccoci!
1: Che rock va ascoltato così, no?
2: Sempre, sempre.
1: Volume. A parte quelli che sono in ufficio di nascosto, io anche magari non posso alzare volume, li capisco, no? Voglio dire.
2: Sì, anche magari in metropolitana senza il volume, che possono sentire tutto con delle belle cuffie ad alto volume.
1: Ecco, mi piace Streets of Dreams, con questo arpeggio di chitarra notevole, devo dire, anche un po' romantica come canzone. Arriva l'estate, lei viaggerà, andrà, dov'è che andrà, in Kazakistan?
2: Kazakistan e Georgia.
1: Ma lei c'ha qualche puntello lì in Kazakistan?
2: In Kazakistan no,
1: niente,
2: devo,
1: non ancora,
2: non ho puntelli. L'unico puntello che ho in Georgia è andare a vedere una partita del campionato georgiano di calcio alla Dinamo Tbilisi.
1: Ma non è meglio andare a uscire con una bella ragazza, la porta fuori, poi va a vedere la partita?
2: Magari,
1: no?
2: quello no, vabbè, se incontro qualcuno no, però poi, uno dei miei appuntamenti,
1: un bel mazzo di fiori, poi la porta alla partita, insomma, è la Kazaka.
2: Ma devo stare attento con il mazzo di fiori.
1: Sì, perché può diventare stalking. Qui in Italia la sentenza della Cassazione cosa dice? Non lo sapevo.
2: E che sì, regalare un mazzo di fiori è un bel gesto
1: elegante,
2: però se fatto in modo continuativo e la persona non gradisce, così può essere anche,
1: non è che uno manda ogni giorno un mazzo di fiori, lo faccio una volta, no, voglio dire, adesso
2: no, è vero, è successo a Cagliari che un uomo è stato accusato di stalking per aver inviato dei mazzi di fiori non graditi, diciamo.
1: Quella si è rotto le balle e l'ha denunciato,
2: esatto,
1: dai.
2: Anche perché c'hanno delle frasi ingiuriose dentro, quindi insomma.
1: Vabbè, questo è un matto, però uno che manda un mazzo di fiori e poi le scrive le parole accidente e non è molto normale,
2: insomma. No, esatto, bisogna stare molto attenti,
1: caro signor Bonzo. Vabbè, ma i fiori piacciono sempre a tutti, dai, no? Non so che rapporto ha lei con i fiori. C'è il pollice verde?
2: No, purtroppo no. Il mio pollice lì.
1: Il suo fiore preferito, Bonzo? Sono curioso.
2: Potrebbe essere il tulipano.
1: Il tulipano, bene. Il tuo Toki, sì. Qual è? La viola, la violetta? Il mughetto, ha detto Toki il mughetto. Sa qual è il mughetto? Sono carini, piccolini.
2: Sì,
1: no?
2: È carino, piccolino, giallo. Giallo.
1: E vediamo là fuori i revolveriani che fiori amano. 342-414-1411. Io devo dire una cosa importante, che oggi usciva un singolo dei Ramones che a me faceva impazzire nell'81, da Please and Dreams, l'album era The

0: Offspring da Orange County, Los Angeles nel 2015 con Coming For You, chi è?
1: Hey, we're from the Offspring and the music we love is on Virgin Rock Radio.
0: Thank you very much, Offspring. Allora, prima i Ramones con The KKK Took My Baby Away. Ramones che erano molto adorati all'inizio del punk, anche perché furono tra i primi a fare punk nel 74. Già nel 75 a Manchester c'erano dei ragazzacci che poi diventarono i Buzzcock, che impazzivano per loro. Però poi qualcuno disse c'è una nuova band a Londra nel 76, si chiamano Sex Pistols, e loro andarono lì a vederli. Decisero di, adesso fra pochi mesi, a luglio, loro verranno a Manchester. Dobbiamo fare i loro supporter, ma mancava il bassista. Venne preso il mitico Steve Diggle e insomma la band si creò, e Buzzcock proprio oggi nel 76 debuttavano live al The Leicester Free Trade Hall di Manchester come special guest dei Sex Pistols.
2: This is Steve Diggle from Buzzcocks.

0: Manchester 1978, Boots Cox con Steve Deagle, Pete Shilley, Howard Devoto all'inizio, Tony Barb. Adesso invece ci suona da un po' di anni anche un chitarrista italiano molto bravo, Manny Perazzoli.
1: Revolver,
2: Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 15.
5: It's 3 p.m.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
7: It's in the stars, it's at the starting.
6: It's all about expression. First, you have to please yourself.
7: It's in the stars, in the stars.
6: You just don't give up.
8: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
9: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
6: Revolver
10: on Virgin Radio.

0: Foo Fighters Window, il nuovo singolo da Your Favorite Toy. Iniziata la seconda ora di Revolver, siete con Ringo su Virgin Radio. 342-4141-411. Bonzo!
1: Sì!
0: Com'è il settimo piano? Tutto ok? C'è la Barbara, la Martina.
1: Martina e Mattia e basta. Bene, siamo bene. Quattro.
0: Pochi babbuoni, dice lei, no?
1: Sì, sempre.
0: Senta, ma vedo che mi manda notizie che hanno a che fare con l'Argentina. Fa posto per sfotterli o per...
1: No,
0: chiedo.
1: Poverini, oggi saranno un po' attapirati, ma per essere tristi anche perché ringrazio il ghiacciaio, il leggendario Perito Moreno.
0: Conosco tutti il ghiacciaio Perito Moreno.
1: E che nel Parco Nazionale Los Glaciares, sì? È un posto leggendario, sta arretrando, in 26 anni ha perso 3 chilometri e 200 metri.
0: Io sono molto preoccupato, ma insomma, su notizie così ce ne abbiamo anche tante qua in Europa, anche in Italia.
1: Ma questo è uno dei più importanti che ci sono al mondo, e quindi il fatto che stia perdendo chilometri è un'altra dimostrazione che sta succedendo qualcosa che non sta funzionando.
0: Che il pianeta si è surriscaldato, no? Questo vuol dire
1: la gestione del nostro pianeta.
0: La gestione, ma non è che possiamo, io non so, adesso io non sono né uno scienziato, Bonzo, né, però non è che possiamo gestire il pianeta, possiamo al limite preservarlo, ma il pianeta va
1: ormai
0: avanti da solo.
1: Assolutamente. Ma noi dobbiamo, non
0: c'è
1: dobbiamo
0: il sole,
1: peggiorare,
0: c'è
1: non
0: la pioggia,
1: metterci noi a dare il nostro contributo.
0: No, certo, poi c'è il vento, Bonzo, no? Poi c'è la siccità, lo sa, no? Che le cose cambiano.
1: D'inverno fa freddo.
0: D'inverno fa freddo, ma non è che... Senta, oggi nel 47 nasceva lui, Carlos Santana, oggi compie 79 anni. Le piace Santana?
1: Tanto.

Bones for the Crows, Chad Cooke e il suo Nickelback a Virgin Radio Revolver. Siete con Ringo, la diretta di Virgin Radio. Andate sul nostro sito virginradio.it per sapere un po' anche la situazione dei concerti, perché siamo radio ufficiale di tanti concerti. Allora, c'è stato Morris a Cernobbio, Morris domani sera sarà ad Asti, Piazza Alfieri, Skank e Nancy che arrivano 22 luglio, Soliano Rubicone, Piazza Matteotti il 23 luglio, a Napoli Noisy, Naples Fest, ci sarò anch'io con i Franz Ferdinand, poi non so, i Gorillaz 25 luglio, Trieste e Piazza Unità d'Italia, Ingi Malmsteen 26 luglio, Pordenone Blues Festival, altro concerto da non perdere. Per esempio, io non perderei neanche i Wolf Mother, che verranno con tre date, un tour marchiato Virgin Radio dei Wolf Mother, 27 agosto Empoli, Parco di Serravalle, 28 Pinarella di Cervia, Rock Planet, e il 29 agosto a Teramo, al Parco

0: Un fine agosto infuocato per il tour dei Wolf Mat, tre date italiane marchiate Virgin Radio, e anche nato oggi nel 76, facciamo gli auguri Happy Birthday a Andrew Stockdale, il leader dei Wolf Mat.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro, e con il gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Revolver. Revolver. Revolver with Ringo.
15: Virgin Radio.
16: Virgin Classics
17: 1968.

Assolo lunghissimo questo di Clapton con i Cream in White Room nel doppio album Wheels of Fire del 68. Sì, perché Clapton ci usava il suo wah wah perché voleva proprio un effetto parlante, come se la chitarra parlasse. Vabbè, poi chiaramente Jack Bruce cantò e suonò il basso, e Eric Clapton, ripeto, suonò le chitarre, e Ginger Beck suonò la batteria. La magia dei Cream, che ritroveremo nella macchina del tempo tra poco, che avremo qua a Virgin Radio. Ricorderemo quest'album e questo singolo, perché loro oggi nel 68 andavano in testa alla classifica degli album più venduti in America con un doppio album, appunto Wheels of Fire, con due singoli, tra l'altro Crossroad, che era una cover del brano di Robert Johnson, e questa White Room. Avanti a Virgin Radio, avanti a Revolver con i Broadside Dead.

la voce naturalmente degli Aerosmith, con l'altra voce Carrie Underwood, la reginetta del country in America. Questo pezzo degli Aerosmith, Carrie Underwood, del 2012, Can't Stop Loving You. Se dico 2012 è chiaro che a Virgin Radio, a Revolver, parte la macchina del tempo.

Eccola qui la sigla della Time Machine a Virgin Radio Revolver Ring, pronto a partire al 20 luglio del 45. Nasceva John Lodge, bassista dei Moody Blues, scomparso nel 2025, 20 luglio del 47. Happy birthday al grande Carlos Santana, che oggi compie 79 anni. 20 luglio del 52. Buon compleanno, happy birthday a JJ French, chitarrista dei Twisted Sister. Andiamo da un batterista, 20 luglio del 56. Buon compleanno Paul Cook, batterista dei Sex Pistols e anche dei Professionals. 20 luglio del 66. Happy birthday Stone Gossard, chitarrista dei Pearl Jam. Andiamo a vedere la ricorrenza della macchina del tempo a Virgin Radio. 20 luglio 65. Oggi nel 65 Bob Dylan pubblicava il singolo Like a Rolling Stone, l'album era Highway 61 Revisited. 20 luglio 69, andiamo nello spazio perché oggi nel 69 Neil Armstrong, comandante dell'operazione Apollo 11, è il primo uomo a camminare sulla Luna. 20 luglio del 73, il mondo dice addio al grandissimo Bruce Lee, il più grande attore di film di arti marziali, muore nel 73 Bruce, molto giovane, 32 anni. 20 luglio del 76, i Woodstock debuttavano live un concerto al The Lesser Free Trade Hall di Manchester come special guest dei Sex Pistols. 20 luglio 81, oggi nel 81 i Ramones pubblicavano l'album Pleasant Dreams, era il sesto della loro discografia, in scaletta c'era The KKK Took My Baby Away. 20 luglio 2017, il mondo dice addio a Chester Bennington, il leader dei Linkin Park, che muore a 41 anni. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo a ricordare un altro grande della musica. 20 luglio del 64 nasceva Chris Cornell, oggi il leader dei Soundgarden avrebbe compiuto 62 anni.

0: Indimenticabile Chris Cornell in quest'album con i Soundgarden Super Unknown. Siamo nel 1994, era Black Hole Sun. Ringrazio, vi molla pochi secondi, poi torneremo con la parte finale di Revolver qua su Virgin Radio.
1: Revolver Virgin Radio.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza, la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre, Unipol Dom Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
8: Virgin Radio, Style Rock.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset... Amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
15: Allora, vacanze?
16: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
15: Ma ne hai viste di tutti i colori?
16: No, solo quelli di Mini.
13: Scopri i vantaggi

0: la Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: DJ Ringo.
3: Revolver with Ringo.
4: Revolver with Ringo.
5: Revolver with Revolver.
6: Virgin Radio.

0: The Boys of Dungeon Lane, il suo lavoro. Siamo entrati con lui nella parte finale di Revolver. Siete con Ringo, questa è Virgin Radio e andiamo su al settimo piano con il Bonzo. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Chiudiamo questo programma oggi e facciamo un viaggio speciale per il mondo, se la sente?
1: Partiamo!
0: Sì, io rimarrei in Cina. Cina sì. Salva la sua Bentley dall'inondazione con una gru. Cosa ha fatto per salvare la Bentley?
1: Un genio, nella città di Shenyang.
0: Sì.
1: Lui ha affittato una gru praticamente. Sì. E ha alzato la sua macchina, cioè
0: ha fatto
1: tutte
0: bene,
1: le altre macchine
0: salvata,
1: sono sott'acqua praticamente per tre quarti e lui invece l'ha messa in alto, bravo.
0: Beh, bravo, dove è successo? A Shenyang?
1: Esatto, nel nord-est della Cina, che è stato colpito da un sacco di alluvioni.
0: Ecco, sempre in Cina, completata una delle autostrade sottomarine più lunghe del mondo, dove è successo a Qingdao.
1: Esatto, lunghezza complessiva 17 km, più di 17 km, di cui 10 sotto il mare. E loro l'hanno finita ed è stata progettata per consentire una velocità massima di 80 km l'ora.
0: Pazzesco.
1: Che comunque è meglio di niente.
0: Da sott'acqua andiamo al fiume. Il fiume Azzurro in Cina si ritira ed emerge nella sua interezza una struttura della dinastia Ming. C'è un isolotto, cos'è?
1: Un isolotto con un tempio meraviglioso di 12 piani, alto 56 metri.
0: Sì.
1: E che nessuno sapeva della sua esistenza. Si è ritirato il fiume, perché qua siamo nel sud della Cina, che è immensa. A nord ci sono le inondazioni, ma
0: bene,
1: a sud c'è la siccità.
0: Che ha fatto sto weekend? Si annoiava e si è messo a cercare tutte le notizie della Cina. Vabbè, tutte notizie cinesi, va bene così. Senta, Bonzo, abbiamo parlato di Stone Gossard prima, le piacciono le Pearl Jam?
1: Tanti.

0: Coming Mind Your Manners, il singolo da Lightning Bolt, decimo album fatto nel 2013 da Eddie Vedder, Jeff Ament, Matt Cameron, Stone Gossard, Mike McCready, per ricordare insomma la grande formazione dei Pearl Jam. Siamo alla fine di Revolver, rimarrei in America, rimarrei nel punk un po' più old school, perché dal 2013 andiamo ancora nel 1995, quando i Rancid di California tiravano fuori un singolo chiamato Ruby Soho.
1: DJ Ringo, Revolver, Cult.

0: Ruby Soul del Rancid, terzo singolo dell'album An Outcome to Wolf, un album meraviglioso con Tim Armstrong, Lars Frederiksen e Matt Freeman e Brett Reed. Un bel quartetto quello dei Rancid. Abbiamo chiuso con loro un vecchio salto negli punk anni 90 californiano, prima ancora un pezzo punk, anche se poi era dei Pearl Jam, ma devo dire, finale non male questo. Devo ringraziare Toki per la parte tecnica, il Bonza al settimo piano per la parte relazionale, l'ufficio musica sempre al settimo piano. E voi là fuori che siete la parte più importante, gli ascoltatori di Virgin Radio, di Revolver, anzi tutti i pomeriggi vi ringraziamo, grazie, vi dico che facciamo tutti parte della famiglia, la famiglia di Virgin Radio, grazie così per l'aiuto che ci date, del sostegno che ci date, grazie, grazie, grazie. Noi ci risentiamo domani alle 14 e ci rivediamo qua su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, e ci risentiamo con Revolver, puntuale alle 14. E ricordatevi che ringaccio qua a Virgin Radio e a Revolver vi vuole bene! Ma chi è?
1: Sono Marco Giallini. No.
2: Siete due teste di cazzo.
0: No.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
5: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
9: It's in the stars, it's at the starting.
8: It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
5: Su Virgin Radio, free rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
7: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
14: Mac.
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Virgin Classics 1968.

0: Sono in competizione con me stesso e sto perdendo.
1: Roger Waters. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Cop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Radio.
4: Sono le 16 e 59 minuti.
9: It's 4:59 p.m.
4: Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano code a tratti per traffico tra Firenze Scandicci e la variante di Valico. Sulla A1 ma verso Napoli code per traffico tra Sasso Marconi Nord e il bivio A1 variante di Valico, proseguendo 2 chilometri di coda per incidente tra Orvieto e Attigliano. Sulla A10 verso Genova code per traffico tra Genova Aeroporto e l'immissione sulla A7. Sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per incidente all'incrocio Casello di Cattolica della A14 Bologna-Taranto. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero code a tratti per traffico tra l'incrocio Rovereto, statale 240 di Loppio e di Val di Ledro e l'incrocio Rovereto-Sant'Ilario. Prudenza e buon viaggio.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First, you have to please yourself. It's in the stars, it's the stars. You just don't give up.
4: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Mi manchi ma domani torno.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità.

0: Visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e con il gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: Virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Classics 1976.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories. Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli Aerosmith e di una delle loro power ballad più belle e trascinanti. Una storia d'amore che finisce, le radici blues che diventano rock, la sezione ritmica di Joey Kramer, Brad Whitford e Tom Hamilton, e il resto lo fa la chitarra di Joe Perry e la voce unica di Steven Tyler. Il risultato è What It Takes. Yeah.

Smith sono una band composta da 5 amici a cui piace suonare insieme. Questa è la nostra unica forza, ha detto una volta Joe Perry. La fine degli anni 80 segna la prima delle loro tante rinascite. Joe Perry se n'è andato e poi è tornato perché lui e Steven Tyler hanno una chimica unica che il cantante ha descritto così: è il fratello che ho sempre cercato e non intendo perderlo. Dopo l'album Permanent Vacation nel 1987 entro in studio a Vancouver e il 12 settembre dell'89 gli Aerosmith escono con Pump, il loro decimo album, che arriva al numero 5 in America e al numero 3 in Inghilterra, vendendo 7 milioni di copie e diventando uno dei loro più grandi successi. Infatti fa vincere loro un Grammy che li porta anche per la prima volta al numero 1 in classifica con il singolo Love in an Elevator. Si dice che durante le sessioni di Pump in studio a Vancouver con il produttore Desmond Child, Steven Tyler abbia detto un giorno: voglio mettere una ballad nell'album, serve a fare in modo che i ragazzi ascoltino anche i pezzi hard rock. Il lavoro comincia con una base di pianoforte, poi, come ha detto Joe Perry, ad un certo punto ci siamo resi conto che era un pezzo speciale, non solo una bella sequenza di accordi. Il video geniale in cui la band suona in uno storico locale di Dallas mentre tra il pubblico scoppia una rissa serve a far entrare gli Aerosmith nell'immaginario anni 80 e poi, come dicevamo, il resto lo fa il suono della band e la voce di Steven Tyler che, dai, obiettivamente canta in un modo pazzesco. Questo è What It Takes, gli Aerosmith.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
2: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nessun indagato nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna in un intervento di polizia. Reato ipotizzato, omicidio colposo. La Croce Rossa respinge l'accusa di mancato intervento. La Lega rimarca lo scudo penale per gli agenti. Così il cardinale Zuppi, non prevalga l'odio. Guerra in Iran. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Khalil al-Haya, nuovo leader di Hamas. Gli Houthi, alleati di Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump. Abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham è il nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer. Il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno gli investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio, la nazionale spagnola campione del mondo, rientrata a Madrid, esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E in Spagna, Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro, si attende la risposta di Pep. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo l'A4 in direzione di Trieste, veicoli scortati tra Sesto San Giovanni e Cormano. Sulla A10 verso Genova, coda in entrata a Savona Vado verso Genova per un incidente. Lungo l'A1 fumo tra Frosinone e Ceprano per un veicolo in fiamme. Verso Milano invece coda in uscita a Firenze in Pruneta provenendo da Roma per materiali dispersi. Sempre in autosole in direzione Napoli, 4 km di incolonnamenti tra Fiorenzuola e Fidenza per un incidente. Lungo la A14 verso Bologna altri 4 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro per un mezzo in avaria. Infine sulla A24 tratto urbano romano, code a tratti per traffico tra l'inizio della Complanare e il bivio della Complanare grande raccordo anulare. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati, 18 e 2 minuti, lunedì 20 luglio, siamo qui, dopo tutta una serie di rotture morali, emotive, difficoltà,
1: no, ma siamo più forti.
0: Varie ed eventuali, malattie, non malattie.
1: Allora, possiamo dire abbiamo dato, ce li siamo tolti.
0: Esatto.
1: Stai toccando ferro?
0: Sto toccando Thomas, il nostro Thomas, ecco qua il nostro pilastro, il nostro portafortuna che ci condurrà nella buona musica di Virgin Radio per le prossime due ore. Momento Free Ticket, tante notizie sui vostri artisti preferiti, ovviamente la musica come sempre protagonista.
1: Iniziamo subito con i Placebo, questa è la loro Special K.

0: 2000, cari amici del rock and roll, attenzione al momento delle vostre agende, perché bisogna assolutamente prepararsi innanzitutto ad un novembre veramente di fuoco. C'era una band metalcore che diceva November coming fire. Effettivamente sarà un novembre molto caldo, perché
1: meno November Rain, più
0: meno November Rain. Il 6 di novembre i Placebo infatti saranno all'Unipol Forum per una data targata Virgin Radio.
1: Però novembre mi viene in mente Bob Dylan, perché abbiamo anche annunciato le date di Bob Dylan, ragazzi, che torna nel nostro paese. 3 date esclusive: il 2 di novembre all'Unipol Dome di Milano, il 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma, il 7 novembre all'Unipol Arena di Bologna. A proposito, mi raccomando, da oggi fino a domani andate sul nostro sito, andate sempre quando volete, ma in particolare in queste 24 ore sul nostro sito virginradio.it, perché c'è una grande iniziativa che non vi potete perdere.
0: E non vi potreste perdere, nel caso vi avanzaste ancora del tempo libero, il concerto del 3 di febbraio. Avrete avuto tutto dicembre e gennaio per rilassarvi. Il 3 di febbraio all'Alcatraz di Milano arrivano gli Editors.

0: Un videoclip complesso da girare per i Motley Crue, quello di Girls, Girls, Girls del 1987, ma è un duro lavoro e qualcuno lo deve pur fare. Cari amici del rock and roll, i Motley Crue, ancora attualmente in tour, avevano dichiarato che sarebbero stati anche disposti a dei tour come Avatar,
1: sì,
0: perché avevano un po' così ricalcato il modello Kiss da questo punto di vista, però sono ancora in tour. In una versione non informissima.
1: Tu ti riferisci alla polemica che sì. C'è in questi giorni sui Motley Crue, perché girano online dei video dove si vede il frontman Vince Neil
0: sì.
1: che allontana il microfono dalla bocca, ma la voce continua a cantare. Cioè,
0: sì.
1: continua ad andare avanti la canzone, quindi tanti fan stanno
0: playback.
1: Dicendo stanno parlando di lip sync,
0: sì.
1: cioè nel senso che lui muove la bocca però il microfono è lontano,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: non può essere a quanto pare la sua voce, non lo so esattamente perché è un tecnicismo questo, però lui respinge le accuse e dice che l'effetto è dovuto ai ritardi dell'audio, a riverberi molto pronunciati e alle normali dinamiche di un grande show dal vivo. Dice: io dico, non ti preoccupare, il lip sync va così tanto di moda sui social adesso.
0: Sì, va molto di moda sui social, magari sei pagato $90 di biglietto.
1: Era una provocazione.
0: Lo so, ma poi per carità, ognuno è Motley Crue a mamma soia. Quello che intendo è che effettivamente non erano semplici le parti di Vince Neil ai tempi dei Motley,
1: ma erano sue.
0: Sì, però sono passati un po' di anni. Allora, decisamente più tranquilli e meno lip-syncati i Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire su Virgin Radio.

0: La classe, lo stile e l'eleganza dei Black Keys in questa Where There's Smoke, There's Fire.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio, parliamo anche della finale di ieri sera di calcio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.

0: Hypersonic Missiles and Fender 2019, questa è la diretta di Virgin Generation. Amici del rock and roll, c'è stato ovviamente la grande finale dei mondiali di calcio. Prima c'è stato lo spareggio terzo quarto posto,
1: sì,
0: e poi ovviamente
1: sabato
0: la Spagna vincitrice di questo mondiale. Qualche polemica sulla fine, sul finale di partita, quello che ho visto.
1: Sì, c'è stata anche una brutta scena sul campo dopo, però non ne parliamo di questo, parliamo del risultato 1-0 su gol nei supplementari di Ferran Torres, e poi per quanto ci riguarda è stata anche una passerella il Met Stadium del New Jersey di un sacco di star.
0: Certo.
1: Per esempio c'erano David e Victoria Beckham con i figli, lato cinema, lato attori, Tom Cruise, Timothée Chalamet con Kyle Jenner, Matt Damon, Jessica Alba, Richard Gere, Javier Bardem, che se le fatte quasi tutte le partite, era quasi sempre presente dall'inizio. Poi lato sportivo, Tom Brady, Patrick Mahomes di Kansas City,
0: sì,
1: Kevin,
0: sì,
1: Durant, Carlos Alcaraz, Djokovic, Serena Williams, Mike Tyson anche. Poi vabbè, c'era stato inquadrato tante volte Donald Trump, Donald e Melania Trump. Lato musica invece, che è quello che interessa a noi principalmente, Chris Martin dei Coldplay, perché lui ha curato la parte musicale dell'Halftime,
0: sì.
1: Poi magari ci torniamo un attimo, perché ci sono dei commenti interessanti di Liam Gallagher.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Molto interessanti. Post Malone, e poi poteva mancare lui, Machine Gun Kelly.
0: Meno male
1: c'era,
0: che c'era anche
1: c'era.
0: Lì. Poi sì, allora tutte queste perate di grandi star anche di altri sport era proprio perché in quei giorni c'era anche il Fanatics Fest, che è un festival dedicato a tutti gli sport fan americani, quindi legato al merchandise eccetera eccetera, e quindi erano tutti lì un po' per passerella, un po' per godersi uno dei più grandi eventi sportivi di sempre. Eccolo qua, MGK, Fix Your Face.

0: Le nostre canzoni sono visioni notturne.
1: Tom Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Red Hot Chili Peppers, Californication. Cari amici del rock and roll, 18 e 40 minuti, quota cinema. Perché? Perché Matt Damon e Nanette Way sono ovviamente in promozione e rilasciano una serie di interviste anche dal sapore un po' musicale.
1: In promozione del film The Odyssey di Nolan,
0: certo,
1: che
0: certo.
1: Sta andando molto molto bene, quello basato sul poema epico di Omero. Insomma, in una intervista hanno parlato anche dei loro concerti preferiti, concerti della vita, che è una cosa che noi ci raccontiamo spesso.
0: Sì, sì.
1: Allora, Anne Hathaway ha raccontato che il suo primo live è stato nel 96 e fu una accoppiata incredibile. Radiohead come gruppo di apertura e Alanis Morissette come headliner.
0: Ok.
1: Pazzesco.
0: Ottima
1: pazzesco.
0: Partenza.
1: Ha detto che è stata un'emozione incredibile. Matt Damon invece ricorda il concerto di Radiohead a New York nel 2000, quindi sono anche d'accordo, tra l'altro. Poi c'è un aneddoto molto tenero su Bowie, che Anne lo vide esibirsi a un evento di beneficenza molto spinto e come dire sostenuto dalla moglie Iman, e Matt Damon ha confessato di essersi tolto finalmente un ospizio ultimamente vedendo gli Oasis dal vivo, perché non era riuscito negli anni 90.
0: Ah, ok.
1: Beato lui.
0: Ok, ok. Beh, insomma, lui e Giulia Salvi da questo punto di vista avrebbero
1: appunto,
0: cose da raccontarsi.
1: E poi hanno detto anche il disco del cuore. Il disco del cuore per Anne Hathaway è un disco di Bjork, mentre Matt Damon va sul classico con Joshua Tree del U2.
0: Giusto, giustissimo, è effettivamente assolutamente nelle sue corde, ma l'hanno citato David Bowie, lo ascoltiamo con The Next Day.

0: La splendida The Next Day, David Bowie, era il 2013.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico di Bruce Springsteen. Virgin Generation.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
7: Arriva subito.
9: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Ufficio Case Smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: Hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Virgin Classics 1978.

0: Prove It All Night, Bruce Springsteen, 1978, 19:53 minuti, cari amici del rock and roll, dal New Jersey al Canada.
1: Perché in arrivo il nuovo album dei Nickelback, ti riferivi a questo?
0: Proprio
1: Andrea
0: no.
1: Rock, si intitolerà Everything Under the Sun, uscirà il 30 di ottobre, undicesimo album in studio. Perché stai ridendo?
0: Rido perché Thomas è prodigo di applausi, si entusiasma.
1: E non sei contento?
0: Si entusiasma per tutto.
1: Ebbene, ci piace quell'entusiasmo, anche
0: oggi
1: immotivato.
0: Pomeriggio ho fatto la numero 2. Applauso.
1: Niente, vedi, invece.
0: Perché lui applaude per le cose importanti come appunto la musica. Nuovo disco dei Nickelback, una delle band che comunque per quello che è la sua formula ha riplasmato parte del mainstream rock con dei suoni molto importanti, però con delle power ballad esclusivamente pensate per la classifica. Alla fine della fiera, game changer.
1: Ah, cioè, ma sì, assolutamente. Poi c'è un singolo che già anticipa questo album che arriverà tra qualche mese, ed è un singolo molto energico che Chad Kroeger, il frontman, ha definito così. E ci è sembrata la canzone perfetta per spalancare le porte del nuovo album all'energia che abbiamo respirato ogni sera sul palco.
0: E allora lo ascoltiamo, Rattle the Cage, Nickelback.

0: c'è sempre poco da dire sulla produzione dei Nickelback, suonano sempre giganti. Questa era The Rattle the Cage.
1: Avremo molto da dire però nella seconda ora di Virgin Generation, che arriva dopo le breaking news e TGCOM 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: It's 6:59 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buonasera da Jerry Romano. Nella guerra in Iran i mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Khalil al-Ahya è il nuovo leader di Hamas. Gli Houthi filo Teheran annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Nessun indagato nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al pilastro di Bologna in un intervento di polizia. Reato ipotizzato, omicidio colposo. La Croce Rossa respinge l'accusa di mancato intervento. La Lega rimarca lo scudo penale per gli agenti. Così il cardinale Zuppi: non prevalga l'odio. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio: a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Attesa una risposta da Pep. La nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa coi tifosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano, 3 km di coda per incidente tra Caianello e San Vittore. Proseguendo, 3 km di coda per incidente tra Fabro e Chiusi. Verso Napoli, 5 km di coda per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza. Verso Milano, per i curiosi, 8 km di coda tra Parma e Fiorenzuola. Ancora sulla A1 verso Napoli, 2 km di coda per incidente tra Orvieto e Attigliano. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Gallarate statale 341 Gallaratese verso l'incrocio statale 232. Sulla statale 301 del Foscagno, rallentamenti per incidente all'incrocio Isolaccia. Prudenza e buon viaggio.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.

0: Seven Nation Army era il 2003. Credo che a livello di CI nel weekend Jack White qualcosa abbia
1: portato. Sì, ha monetizzato anche questa settimana e può stare tranquillo.
0: Sì. Jack White, che ha dichiarato, cari amici di Virgin Radio, fan di Virgin Generation, sapete che noi andiamo sempre a scovare le dichiarazioni dei vostri artisti preferiti. In un momento quasi da Star Wars ha dichiarato: Bob Dylan è mio padre.
1: Sì, mio padre, mio mentore. A parte che ormai è una frase che si dice anche sui social: mia madre, mio padre, quando stimi tanto qualcuno al punto di farlo diventare tuo genitore. Vabbè, Jack White l'ha detto un po' di tempo fa questo, però ribadisce sempre il fatto che ogni volta che scrive una canzone finisce inevitabilmente per pensare al modo di comporre di Bob Dylan, quindi è come se ce l'avesse sempre dentro, che lo ispirasse per poi creare la sua di musica. Ma non c'è solo la musica, perché White ha raccontato anche di aver chiesto consiglio a Bob Dylan su una delle sue passioni più insolite: la saldatura.
0: Ah vedi, perché effettivamente facevo fatica a immaginare dei consigli sul finger picking da parte di Bob Dylan, essendo Jack White un chitarrista incredibile. Lasciamo perdere. U2, Street of Dreams.

0: Never Let Me Down Again, Depeche Mode, 1987, 19:15 minuti, lunedì 20 luglio, la diretta di Virgin Generation diventa uno dei nostri momenti generosità. Questa volta abbiamo a che fare con la band del British Steel, la band che riportò il grande heavy metal in Inghilterra, secondi forse solo ai Black Sabbath per quanto riguarda l'impatto a livello temporale. Poi ovviamente dopo di loro arrivarono Maiden e tanti altri da quelle parti. Stiamo parlando ovviamente dei Judas Priest.
1: Abbiamo due biglietti a disposizione per il loro concerto che si terrà il 3 settembre al Pordenone Blues & Co. Festival, un meraviglioso festival, una data targata Virgin Radio. Questi due biglietti sono a vostra disposizione, o meglio a disposizione del più veloce, che ci chiamerà a questo numero, sempre lo stesso, 800 32 43 30.
0: E allora che vinca il migliore. Intanto Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Jealous Lover, nuovo singolo dei Rolling Stones.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
0: Amici del rock and roll, fra poco il sound granitico degli AC/DC.
4: E anche i commenti di Liam Gallagher sull'ultimo mondiale di calcio tra pochissimo su Virgin Radio.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: E aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Allora, vacanze?
17: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
16: Ma ne hai viste di tutti i colori?
17: No, solo quelli di Mini.
18: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
19: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
20: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
21: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
22: La mamma vuole abbracciarti ancora.
23: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
25: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami?
0: Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: si hanno lanciato un incantesimo fortunato al nostro amico Roberto. Roberto, come stai?
1: Benissimo, grazie. Adesso che vi sento, molto bene.
2: Ciao Roberto.
1: Ciao, Andrea, ciao, ciao Melissa, ciao. Ciao,
2: ciao, benvenuto.
1: Di
2: è bello parlare con te in diretta, Roberto. Da dove ci chiami?
1: È dalla provincia di Pordenone, Fontana al Tagliamento, sì.
0: Conosco bene perché io a Fontana Fredda ho preso il mio cane.
2: Che bello. Sono cose belle a Pordenone, per esempio.
1: È una bella zona, sì.
2: Eh sì, il Pordenone Blues and Co Festival.
1: Sì,
2: e tu andrai con chi vorrai tu?
1: Con mia moglie Linda.
2: Ah, sei già organizzato, hai già fatto tutto tu.
1: Quando vediamo sempre la radio, quindi.
2: Allora, dimmi quale data e per quale band.
1: Aspetta. No, perché lunedì andiamo a vedere Cantanensi, ma abbiamo preso noi il biglietto.
2: Bravi.
1: Però adesso non mi ricordo
0: adesso
1: il nome.
0: Adesso vedervi Judas Priest, quindi sonorità un po' più heavy da un certo punto di vista, ma sono sicuro che siete di palato buono e quindi vi godrete questa esperienza.
1: Tutto quello che suona rock, che hard rock, sempre bello, guarda.
0: Belli che siete, bellissimo. Vi godiamo bene.
2: Che
1: soddisfazione. Grazie a voi.
0: Ciao Roberto.
1: Ciao. Grazie.

0: Oasis, Some Might Say, era il 1995, 19:39 minuti, Liam Gallagher ha guardato i mondiali nonostante tutto.
1: Beh sì, nonostante l'eliminazione dell'Inghilterra, sì. Che comunque l'aveva presa bene.
0: Io pensavo nonostante l'halftime show.
1: No, allora prima minare la sua visione dei mondiali è stata l'eliminazione dell'Inghilterra, vabbè, sì. Poteva anche buttarsi tutto alle spalle e dire sai che c'è, vado a farmi un giro quando ci sono le partite.
0: Invece no.
1: E invece no, ho continuato a guardare i mondiali fino alla fine, fino a ieri sera quando c'è stato l'halftime show, il primo halftime show dei mondiali di calcio, che sì. Prende spunto un po' dai grandi show del football americano.
0: Sì, esatto.
1: No?
0: Poi sai, essendo negli Stati Uniti d'America, era il posto giusto nel quale far partire questa tradizione.
1: Non l'ha mandata a dire perché proprio mentre era in scena questo halftime show, Liam Gallagher ha commentato tutto in diretta, era un commento dietro l'altro sui social e ha scritto: è come un brutto trip.
0: Dipende anche dal trip.
1: Da. Brutto, vabbè. Questo ha detto brutto, okay. E poi ha rincarato la dose dicendo: per fortuna ho i miei calzini spirituali, altrimenti quello spettacolo dell'intervallo mi avrebbe fatto perdere la testa.
0: Questa è la visione del nostro Liam.
1: Viva la purezza dei fratelli Gallagher.
0: Ovviamente non fa sconti, sicuramente sarà stato più tollerante negli anni del Britpop, quando anche i Travis se ne uscivano con una serie di singoli particolarmente fortunati. Questo è del 2001. Si intitola Sing qui su Virgin Radio.

0: I Travis con Singera, il 2001.
1: Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico dei Ramones. Virgin
2: Generation. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. TAG 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
17: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
18: GWM, go with more.
19: Virgin Classics 1980.

0: Il brano con il quale i Ramones nel 1980 tentarono di scalare le classifiche, Baby I Love You, non ce l'hanno fatta, nonostante il disco fosse prodotto da Phil Spector, ma i Ramones per fortuna ci hanno consegnato un'eredità molto più importante rispetto ai numeri da classifica. Sono state una delle band più importanti della storia del rock, motivo per il quale vengono celebrate ancora in quella maniera magica che è l'Hollywood Cemetery, ovvero quel contesto nel quale troviamo la tomba di Didi Ramone
1: a Los Angeles.
0: E quest'anno veramente si fanno le cose in grande.
1: Quest'anno si fanno 50 anni dei Ramones e quindi vengono festeggiati da questa super band, da questo gruppo messo insieme per una sera, composto da Billy Joe Armstrong dei Green Day, Tim Armstrong dei Rancid, Travis Barker dei Blink-182 e CJ Ramone.
0: Sì.
1: Questo gruppo si chiama Creating Family.
0: Certo, ovviamente legato al brano proprio dei Ramones.
1: Esatto, esatto. E quindi questo debutto della band, ovviamente omaggio ai Ramones, è fissato per il 30 di agosto. Sei riuscito a trovare un biglietto?
0: No, perché è tutto sold out.
1: Ecco, niente, ti sei svegliato tardi.
0: Dovrei chiedere al mio mentore, al mio padre, no? Com'è che si diceva prima?
1: Sì, come direbbe Jack White.
0: Come direbbe Jack White, Mike Ness dei Social Distortion. Lui, secondo me, se vuole andare lo invitano. Questo è Tonight.

0: Dall'album Born to Kill, il nuovo lavoro di Social Distortion, il singolo Tonight.
1: Ma appena è iniziata la settimana di Virgin Generation, ciò significa che domani torniamo con un'altra puntata dalle 18 alle 20. Intanto grazie per essere stati con noi, vi aspettiamo domani, mi raccomando. Grazie mille anche al nostro Tommy in regia, bentornato, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, a tutti coloro che ci seguono ogni sera con costanza perché scelgono la musica di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 19 e 58 minuti.
4: It's 7:58 p.m.
5: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starlight. It's not about expression. First you have to please yourself. It's in the stars, in the stars. You just don't give up.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Allora, vacanze?
7: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
6: Ma ne hai viste di tutti i colori?
7: No, solo quelli di Mini.
8: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Mi manchi ma
13: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. non sono un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
21: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno.

0: trucco, sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
0: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
0: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
0: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
3: Spumante o champagne?
2: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
3: Filetto o entrecote?
2: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: Best Rock 500
16: su Virgin Radio. Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Da Alessandro e Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
7: Virgin Radio, Style Rock.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Allora, vacanze?
13: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
12: Ma ne hai viste di tutti i colori?
13: No, solo quelli di Mini.
14: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
18: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full

0: Hybrid da 18.200 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, TAG 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
18: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
19: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
18: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
20: Virgin Classics
21: 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dottor Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
11: Salve, benvenuti al Virgin Motel. Abbiamo molte prenotazioni per stanotte, ma siete ancora in tempo per trovare una stanza libera. Fatemi solo dare un'occhiata. Siete fortunati. Ci sono ancora delle camere per voi. Datemi solo il tempo di finire di sistemarle. Accomodatevi lì. Vi faccio salire subito. Spero che nell'attesa questo sia di vostro gradimento. Da Johnny J. Douglas, bentornati a casa.

È dolce, Marianne. Ascolta premurosa le lamentele del vecchio Jack, che oggi ha alzato un po' il gomito e ogni tanto prova ad allungare le mani. Da dietro la reception del Virgin Motel osservo la situazione. Le chiedo se va tutto bene. Non voglio che la importuni. Mi sorride rispondendo: ho sempre lavorato nei locali notturni, so bene come difendermi. Jack non fa in tempo neppure a sentire la fine della frase, che cade con la testa all'indietro e inizia a russare. Forse era più ubriaco di sonno che di alcol, mi dice lei, e si alza dal divano per venire verso di me. E io, come ve lo spiego adesso quello che sto provando?

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
7: Virgin Radio, Style Rock.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
10: On Virgin Radio.

La musica è un segnale estremamente potente per ricordare i fatti della nostra vita. Lo sostengono i cervelloni della New York University parlando di memoria episodica, mi dice il signor Dominguez, alzando gli occhi dal giornale che ha in mano. Certo, avevo letto anch'io quell'articolo, gli rispondo, mentre continuo a sistemare i documenti dei nostri clienti nella bacheca del Virgin Motel. Lui va avanti. Nell'adolescenza ciò che ascoltiamo l'associamo alle prime esperienze passionali, a quell'esplodere di sentimenti e pulsioni, a un periodo irripetibile, insomma. È per questo che poi passiamo il resto della vita a dire che la musica dei nostri tempi era migliore. Già, penso. Forse non era la musica ad essere migliore. Eravamo noi ad essere giovani.

A un certo punto furono accusati di aver tradito il punk, ma mettiamo subito le cose in chiaro, i Clash non sono mai stati solo un gruppo punk, la band di Strummer era un vero e proprio cantiere sonoro. Al Virgin Motel il signor Garcia è solito salire in cattedra e sta facendo una lezione di rock al figlio. Agita le mani, tira giù un sorso di birra e prosegue invitando il ragazzo a prendere appunti. Scrivi, figliolo, hanno mischiato reggae, soul e rock and roll, ottenendo qualcosa in più della semplice somma dei singoli elementi e soprattutto qualcosa in più di 3 semplici accordi. E, aggiungo io, seduto dietro la reception, se non hai capito di cosa sta parlando tuo padre, ascolta qui.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera. Mi manchi, ma
2: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
12: On Virgin Radio.

Con un alito misto di sigarette e alcol mi chiede se abbiamo ancora una stanza disponibile. Vorrei rispondergli che siamo al completo, ma vedo i suoi occhi puntare le chiavi appese alla bacheca dietro di me. Mi sento in trappola. Così rispondo di sì, aggiungendo: pagamento anticipato, fratello. La cosa lo lascia indifferente. Tira fuori una mazzetta di soldi, paga in contanti e con aria di sfida striscia verso di me anche un bel verdone di mancia, mettendosi a ridere. Il suo atteggiamento non mi piace. Rispedisco al mittente la banconota dicendogli: spero basti a comprare la tua buona condotta, amico. Non voglio avere problemi stanotte al Virgin Motel e vorrei anche non doverlo ripetere. Queste sono le chiavi della tua stanza.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
6: Only on Virgin Radio.

Hai i capelli di un colore non ben definito. Per qualche anno ha cercato di nascondere i bianchi con tinte strane. Poi si è arreso alla sua età e al volere della natura. José è originario di Guadalajara. È venuto qui in cerca di fortuna all'inizio del nuovo millennio, ma non si è mai del tutto ambientato. Ogni tanto torna a trovarmi al Virgin Motel. Dice che è un posto in cui si sente a suo agio perché c'è un'umanità disgraziata tanto quanto lui. Quando la nostalgia per il suo paese lo assale, mugugna sempre la stessa frase. Povero Messico, così lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti.

Percorrete la Route 178 a circa 20 miglia da Furnace Creek. Vi ritroverete a Bedwater, esattamente qui dove sto indicando sulla cartina. Questo è il punto più basso degli Stati Uniti. Vale la pena visitarlo. Se invece siete incuriositi dalle città fantasma, dovete spingervi fino ai confini della Death Valley. Rhyolite non è male, ad esempio. È un po' fuori dal parco, nella parte est, leggermente discostata dalla Route 374. Le ghost town si somigliano tutte, un saloon, la banca, l'ufficio dello sceriffo. Conservano però quel fascino da film western. Direi che almeno una è da vedere. Vi consiglio di mettervi in viaggio alle prime luci dell'alba. Nel frattempo, buona permanenza al Virgin Motel.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
9: Virgin Radio.

Malcolm, un reduce del rock e della psichedelia, entra al Virgin Motel trascinandosi dietro il suo bagaglio striminzito, composto principalmente da sciarpette colorate con le quali cerca di conservare il più a lungo possibile le sue corde vocali. Nessuno sa bene quale sia la sua età, nessuno glielo chiede più dai tempi della scuola. Si è fatto di tutto, ma adesso è pulito, almeno così dice, e gli amici preferiscono credergli. Avevamo tutte le carte in regola, poi il successo si è voltato dall'altra parte. Questo è l'incipit della sua malinconia, lo conosco bene. Ora andrà a sedersi sul divano e finirà per raccontarmi per l'ennesima volta la sua storia, come se a raccontarla potesse cambiargli il finale. Prima di chiudere gli occhi, poi, pronuncerà la solita frase: sto lavorando alla reunion dei miei Rising Stars. Prima o poi accadrà, e allora non ce ne sarà più per nessuno.

Lei è il signor Douglas? Mi chiede un signore un po' avanti con gli anni entrando al Virgin Motel. In persona, rispondo quasi sull'attenti. Il vecchio mi spiega che lo manda qui un amico comune, ma il nome di quell'amico comune non mi dice niente. Per non farcelo restare male, fingo di ricordare e lo inganno facendogli credere di riservargli una stanza migliore in virtù della sua raccomandazione. Prende le chiavi della sua camera manifestando una certa soddisfazione. A volte basta davvero poco a far contenti i propri clienti.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami. Quello che amerai. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
10: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche ed antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
16: Virgin Motel.

Due giovani di 60 anni entrano al Virgin Motel. Il loro aspetto non rispecchia affatto l'età anagrafica. Così a prima vista gli avrei dato come minimo 3 lustri di meno. Non potete immaginare con quale soddisfazione i due accolgono il mio complimento. Il più gratificato risulta essere il signore dalla barba ben curata, mentre la sua compagna si limita a un timido e luminoso sorriso. Lui ci tiene a precisare che è la vita on the road ad averlo mantenuto in forma. E il rock and roll, aggiunge. Il rock funziona molto meglio degli integratori di vitamine.

Una macchina è appena entrata nel parcheggio. Viene avanti lentamente. Dopo un inutile giro tondo, si è fermata proprio davanti la finestra. I grandi fari, come gli occhi di una creatura mostruosa, illuminano la hall. Il tipo sembra non decidersi a scendere. Sono curioso di conoscere la faccia del nuovo avventore. Buio. Il rumore della portiera che si apre, il tonfo di una valigia lanciata a terra e la sagoma di un uomo piccoletto che scende dall'auto. La porta del Virgin Motel si apre ed entra una nuova storia da ascoltare in questa calda notte estiva.

Vive in uno scroll continuo di notizie, cibandosi di pane, ansia e fake news. Ha sicuramente più di un disturbo ossessivo compulsivo, difficoltà a relazionarsi e bassa autostima. Ad ogni mia domanda chiude le spalle e si morde le unghie prima di far fugliare una risposta. Arriva da Houston e si chiama Fred. Per motivi di privacy non darò altre generalità, ma posso anticiparvi che sarà lui stanotte il sorvegliato speciale al Virgin Motel.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.

Ancora con questa storia che il rock è morto. Non entro nella discussione tra i miei due clienti. Il signor Logan sta facendo le mie veci alla grande. Ha buone argomentazioni e sta chiudendo la bocca a quel baffetto presuntuoso arrivato da Atlanta. Già dal suo abbigliamento inadeguato avrei dovuto capire che era un rompiscatole. Come ci si può presentare al Virgin Motel in bermuda e cravatta? Il signor Logan affonda l'ultimo colpo e io lo metto definitivamente a tacere alzando il volume della radio. Ottimo gioco di squadra.

Le lenzuola arrotolate sul fondo del letto. La stanza che conserva ancora l'odore di chi se n'è appena andato. Un check-out nel pieno della notte. Un vampiro come me, allergico alla luce del sole, che preferisce viaggiare con il buio. «Ci rivedremo, signor Douglas», mi ha detto, chiudendosi la porta del Virgin Motel alle spalle. «Forse prima o poi», ho risposto io, ma non credo mi abbia sentito. Dalla finestra l'ho visto salire in macchina, sbattere la portiera e alzare un gran polverone, poi sparire all'orizzonte lungo l'highway. Ho allungato le orecchie per decifrare che pezzo stesse passando alla radio e ho immaginato potesse essere lo stesso che stava ascoltando quel gran figlio di buona donna di George nell'abitacolo della sua auto.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Mi manchi ma
2: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre, Unipol Dom Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
5: Virgin Radio, Style Rock.
4: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
4: Dove il rock non va mai a dormire.

Fischia il vento, intrufolandosi attraverso la fessura della porta d'ingresso del Virgin Motel. Ad ogni sussurro porta dentro un po' di polvere. Io, ormai da solo, seduto dietro il bancone della reception, mi stiracchio sulla sedia. Un'altra giornata di lavoro è andata. Il mio turno è quasi finito. Con gli occhi ripercorro il disordine della stanza e prima ancora di farmi sfiorare dal pensiero che sarebbe il caso di sistemarla un po', rimando tutti i miei doveri a domani. Raccolgo le mie cose e vado a immergermi nel buio della notte, pronto a rincorrere in solitaria una nuova alba. Buonanotte a tutti, da John.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel. On Virgin Radio.

0: Mia moglie mi spedirebbe dal medico ogni mese. Quella megera mi controlla su tutto. Quante sigarette fumo, quanta birra bevo, quanto mangio, quello che mangio e quante miglia percorro con la mia moto ogni giorno. Mi vorrebbe vecchio e decrepito anzitempo. Mentre io ho appena 70 anni e ancora ho voglia di divertirmi. Sorrido, guardando il signor Wilson che, diversamente da quello che ha appena detto, a fatica si alza dal divano del Virgin Motel e, con un'andatura incerta, viene verso di me. Quando arriva a un palmo da me, aggiunge:
1: «Io sono ancora giovane, ha inteso? Infatti, mentre la mia signora sta già dormendo in camera, io sono qui a spassarmela con lei! Metta un po' di rock, signor Douglas, che ci scateniamo!»

Quando russa, mia moglie sembra un mare in tempesta, signor Douglas. Se le dormo accanto mi sento come un marinaio sbattuto da una parte all'altra su un'imbarcazione in balia delle onde. Io sorrido. Ora capisco perché nel cuore della notte è sceso con quel ridicolo pigiama. Non le dispiace se resto un po' qui? Mi chiede poi. Oh, nessun disturbo. Segue un attimo di silenzio in cui ci arriva attutito il ronfare beato della sua dolce metà. Disperato, si mette le mani tra i capelli. Io non riesco a trattenere una risata. Poi lo conforto. Tranquillo, amico. Adesso copriamo questo fastidioso rumore con un po' di rock and roll. Buona permanenza al Virgin.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
6: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

Muovendosi come uno sciamano, entra al Virgin Motel. Si avvicina alla reception e, fissandomi con uno sguardo ipnotico, mi chiede se c'è una stanza ancora disponibile. Gli consegno le chiavi, già consapevole del guaio in cui sto andando a ficcarmi. Andrà a lasciare il suo bagaglio in camera, poi tornerà qui a parlarmi dell'energia che deve fluire liberamente nel nostro corpo, dell'importanza della propria forza vitale e del legame con il cosmo, di quel tutto di cui siamo parte. Ah, sono annoiato già al pensiero di una conversazione del genere. Così, quando lo vedo riscendere le scale, alzo il volume della radio in modo da scoraggiare qualsiasi tipo di dialogo.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento tutto completo su coca-cola.it. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
4: Only on Virgin Radio.

Spero di non avere grane con il signor Moore, viste le dimensioni dei suoi bicipiti. Soddisfatto della sua stazza, contrae e decontrae il muscolo facendo ballare sotto i miei occhi il tatuaggio di una pin-up hawaiana. Sembra una provocazione. Non ci bado e gli consegno le chiavi della sua stanza, chiedendo il pagamento anticipato. Al mio amico passa la voglia di fare il bullo. Apre il portafoglio e tira fuori 50 verdoni. Lo trovo già molto più simpatico adesso e accenno un sorriso. Anche lui rilassa i tratti del viso, la sua aria si fa meno severa. Va verso le scale, poi si volta e... Virgin Motel. Questo posto già mi piace.

pochi metri quadrati di stanza, riposando forse, o con gli occhi puntati al soffitto, non riuscendo a prendere sonno. Qui nella hall è tutto avvolto nel silenzio.